0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Tame Impala. Dracula.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tutto sommato all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, ma un po' di variabilità è da mettere in conto. Qualche nuvola si farà vedere, soprattutto a ridosso dell'Appennino sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente raggiungerà anche le vicine zone pedemontane, specie nel modenese, nel bolognese e in generale in Romagna. E inoltre anche temperature in leggera diminuzione con massime non oltre i 20-21 gradi. Situazione discreta ma sempre variabile anche nei giorni successivi. Per i dettagli c'è comunque sempre Trebi Meteo.
1: Giorno!
4: Stamattina
1: che ha fatto?
4: Sì, ho perso il meteo, me lo puoi rimettere per cortesia?
1: No.
4: Puoi chiedere se ce lo rimandano?
1: No, assolutamente no.
4: Ma non ho sentito le previsioni.
1: Senti, vuoi tornare a casa?
4: Ma non è che sì, voglio tornare a casa, però
1: subito.
4: Voglio essere vestito,
1: cioè,
4: bene. Voglio avere, l'outfit giusto.
1: L'outfit. Buongiorno. Con un filino anche di delusione per un risultato mancato, comunque uno spettacolo sicuramente fantastico, e soprattutto Senite Boy George che hanno fatto una grande figura comunque, no?
4: Beh, devo dire che la performance è stata veramente molto molto bella, e loro hanno dato il massimo sicuramente. Però è andata così.
1: È andata così. Ci sono delle giurie e questo è il meccanismo.
4: Delle giurie.
1: Siamo arrivati alle 6 un minuto, siete con i complessi.
4: No,
1: visto che siamo in tema Eurovision, no, giustamente, ecco, c'è la musica, siamo complessi. In tutti i sensi.
4: O complicati.
1: Esatto, direi.

0: 6 e 9 minuti, mercoledì 13 maggio, siete con i Convessi.
1: Io ho sempre detto che voi non siete persone normali.
0: Voi chi?
1: Adesso te lo spiego. Ah. A Piombino è stata fatta una rapina alle Poste.
0: Ok, fin qui. Insomma,
1: va bene. Quando sono andati a vedere i video, i filmati fatti dalle telecamere, questo aveva la tuta dell'Inter e il passamontagna. Ma ti rendi
0: conto? Ma scusa, il passamontagna dell'Inter o normale?
1: Credo che fosse tutto in tinta, fosse tutto in composé. Aveva fatto. E meno male che non era in pigiama.
0: Questo cos'è? Cioè, ascolta, adesso tu hai raccontato questa notizia solo ed esclusivamente per definire noi interisti ladri.
1: No,
0: immagino.
1: No, assolutamente no. Però ho detto non siete persone a posto, cioè nel senso che.
0: Noi interisti, vero?
1: Secondo me vi sfugge
0: perché
1: qualcosa.
0: Perché voi altri del Bologna,
1: Va bene, andiamo avanti con la musica. Adesso arriva Fulminacci a Radio San Marino.
0: I Fulminacci te li tiro io stamattina se continui così, guarda. Sono le 6:10 minuti, buongiorno. Fra poco Vanessa Carlton con A Thousand Miles, subito come ha detto il mio esimio collega Fulminacci.

0: Siete su San Marino con i Convessi. Buongiorno, le 6 e 17 minuti.
1: Dai, fammi dire le 9 adesso. Quindi.
0: Cioè, che cosa c'hai?
1: Non lo so, ma sto leggendo delle cose. Per esempio, ci sono degli articoli che parlano di psicologia e mi hanno un po' inquietato questa mattina.
0: Noi psichiatria più che altro, però va
1: noi
0: bene.
1: Siamo in psichiatria, sì, però insomma, che cosa si sogna prima di morire? Non lo so, adesso quando ci arrivo ti spiego e ti racconto. Cioè, adesso per
0: non
1: il momento.
0: Che c'è tutto questo interesse, no?
1: No, infatti, cioè, voglio dire, cosa vuoi che si sogni?
0: Una volta che uno si spegne, ciao.
1: Esatto, tolgono la spina. I pazienti terminali vivono esperienze oniriche.
0: Ma quanto tolgono la spina? C'era mia nonna che diceva in dialetto quando ti staccano la bolletta.
1: Ah, esatto, vedi? Beh, noi anziani abbiamo questa sensazione. Noi boomers.
0: Esatto, vabbè, boomers, insomma. Parla per te.
1: No, vabbè.
0: Io ancora no.
1: Sì, certo, ecco. Ho parlato il

0: 24 minuti. Le voilà, sì. Avec le converse. Bonjour.
1: Ma bonjour
0: à tout le monde.
1: Sintonisé avec moi de Radio San Marino.
0: Non parlò in francese come una vache spagnola, diceva il mio insegnante. Non so se capisce che è la vache, no?
1: La vache.
0: Una vacca spagnola. Sì,
1: ah,
0: vabbè,
1: pensavo la vasca dell'idromassaggio.
0: Lascia, cioè, tu, giusto, quello, tu capisci due cose: vasca, idromassaggio e cibo.
1: Esatto.
0: No?
1: Ecco. Quando esci dalla vasca dell'idromassaggio,
0: quando si mangia, uno deve mangiare perché
1: c'è il rinfresco.
0: Dentro la vasca dell'idromassaggio uno perde calorie, no? Ce la faccio.
1: Cioè, proprio disperde, certamente. Sì, calorie, non solo, ma proprio si secca, proprio si asciuga, come si suol dire.
0: Beh, allora, se fosse così, voglio essere immerso subito.
1: Sì, vabbè, ma tu dovresti proprio lavorare da dentro una vasca.
0: Bene, ecco, c'è. Il somaro mi ha detto che ho le orecchie grosse, ma che carino che sei, anche simpatico, devo dire. Eh?
1: Ecco, bravo, prendi
0: appunti. Sforzi manco molto.
1: Bravo, prendi appunti. Tra poco vi parliamo di mondiale, perché sono arrivate delle proprio curiosità anche sulla finale. Ne parliamo tra poco, dai, qui su Radio San Marino.
0: Adesso così, via.
1: E dai.

0: Tommaso Paradiso, i romantici su Radio San Marino. Buongiorno dai convessi.
1: Ma bonjour, bonjour.
0: Ben alzati, che la giornata risplenda, almeno speriamo sul fronte meteorologico, perché questi giorni ha fatto veramente schifo, ma concentriamoci adesso su quelle che sono le novità della settimana, perché stiamo per sentire un'altra di quelle canzoni destinate a diventare numero uno domani.
1: Parliamo di Francesco Gabbani. Senti, ti odio. Francesco Gabbani con Summer Funk. Ascolta.

0: fuck John Marvin.
1: No, dai, ti prego. Ti prego. Ma se può.
2: Niente, che mi fa così, Cocco, che vuoi fare?
1: Eh beh, siamo stanchi un pochino.
2: È lo sonno che mi stranisce.
1: Abbiamo fatto una serata piuttosto strana ieri sera, ci sono fatto tardi. Hai capito?
2: Perché bisogna che quando ti alzi alle 4 della mattina vai a dormire prima, non tardi.
1: Esatto, bravo, è quello che penso anch'io.
2: Ti vedi? Stanno cercando gli zufolanti, Zani.
1: Questi proprio non cadono mai. Mannaggia la miseria.
2: Vuoi dire che fuori, insomma, no? L'opportunità
1: insomma
2: di scivolare, vorrei, adesso non c'è la neve.
1: Speravo che il vento si riportasse. Sta per nevicare. Previsioni del tempo.
2: Un tempo di melma su in cima. Ho detto melma, non ho detto merda.
1: Termina qua il nostro
2: ti
1: appuntamento.
2: Ti salutano i... Dai, su. Allora, oggi è mercoledì 13 maggio. 133esimo giorno della 90esima settimana alla fine del 2026, mancano 232 giorni. Quanti giorni mancano a Natale, Zani?
1: A Natale mancano 225 giorni, 18 ore e 26 minuti.
2: Oggi si festeggia la Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro di Nolasco e Sant'Emma. Per quanto riguarda le cose accadute, 1994 debutta al cinema Il Corvo.
1: È la prima volta che si vede un uccello nel cinema che è addomesticato. Penso che sia una cosa, eh?
2: Niente,
1: ma non era un documentario ornitologico, no?
2: Beh, non era sicuramente un film porno. Allora diamo un'occhiata.
1: Sono anche quelli con le ali,
2: sì, di
1: dire,
2: non è che compleanni del giorno, Robert Pattinson.
1: Pattinson, grande chitarrista, io l'ho sentito.
2: Non era quello che faceva le
1: lamette? No, quello era Wilkinson. Okay. Era uno zio da parte di madre.
2: Sempre in son finiscono,
1: esatto,
2: voglio dire. Okay.
1: Per la sua ironia tagliente.
2: Certo. Va bene. Stevie Wonder.
1: Beh, vabbè, dai, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Grandioso Stevie Wonder. Quello che ha inventato la spada laser
2: di Star Wars
1: l'ha fatta lui,
2: quella di cosa, di Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi, ecco, esatto, proprio lui.
2: Allora, lo sport, Stefano Tacconi
1: per lo sport. Beh, vabbè, questo è un canoista, ha fatto diverse cose con gli Abbagnale, poi dopo si è messo in proprio, però non ha mai trovato il timoniere, quindi non so se è riuscito.
2: No, c'ha la motonave Marinella lui.
1: Sì, esatto, a bordo sarà servito pesce delle coste spagnole e vino naturalmente.
2: Allora aspetta che ho cambiato pagina.
1: Bravo, esatto.
2: Yaya Touré.
1: Beh, un famoso pasticcere, ha fatto la famosa torta Touré. Non so se l'avete mai sentita, con della crema. Pasticcere. Aveva l'hobby del biliardo.
2: Comunque,
1: un grande giocatore di biliardo.
2: La facciamo un pensiero a Stefano Tacconi, che naturalmente ha qualche problema che sta affrontando di salute, sperando che
1: se la sta cavando veramente bene.
2: Appunto.
1: Bravissimo.
2: E
1: bravo
2: questa cosa
1: Stefano.
2: Ci fa immensamente piacere.
1: Esatto.
2: E adesso la nostra compilation, fra poco analisa con canzone estiva.
1: Seguirà Maroon 5 con Lovesick.
2: Cominciano White Town con Your Woman.

0: Maroon 5, Love Sick su Radio San Marino. Buongiorno, siete con i Convessi, Roberto Bagazzoli, Mirko Zani.
1: Buongiorno. No, stavo guardando perché sei partito bene, dicevo, sicuramente avrà qualcosa da raccontare, avrà qualcosa da dirti.
0: Io?
1: Rispetto a... lasciamo perdere, andiamo avanti.
0: Rispetto a?
1: Niente, lascia fare.
0: No, rispetto a... abbi il coraggio delle tue azioni, per
1: lascia
0: cortesia.
1: Fare. Allora...
0: Tu lo sai che leggere e ascoltare musica o visitare gallerie d'arte o un museo sono tutte attività che potrebbero rallentare il processo di invecchiamento biologico in modo paragonabile agli effetti dell'esercizio fisico. Abbiamo trovato la svolta, Zani.
1: Io sapevo quello di crescita, però va bene, insomma.
0: Che crescita?
1: Cioè, no, vabbè, io volevo...
0: Abbiamo smesso di crescere noi a Roma da 40 anni.
1: Io da grande voglio giocare in NBA, quindi devo crescere ancora un po'.
0: Beh, se cresci in altezza e riduci la panza, cioè vieni fuori almeno 3 metri, lo sai.
1: Vedi, io sapevo che sei il mio motivator.
0: Me le tiri fuori.
1: Ma che te le tiro fuori? Non ti tiro fuori niente, scusa, eh. Mai una volta che abbia una parola di conforto o un incoraggio,
0: chi
1: mai
0: sono io? Un teddy bear, ma che... di conforto. Ma che vuoi? Chi te conosce?
1: No, però insomma, ecco, slaccia la camicia perché se parte un bottone cavi un occhio.

0: Il nostro viaggio nel tempo, io lo definisco sempre l'anno horribilis per quanto mi riguarda, ma per mie vicende personali, però è un anno che ci ha regalato anche un sacco di bella musica, devo dire, il 1984.
1: Sì, è vero, tra l'altro lui è tornato anche sui palcoscenici proprio in questi giorni.
0: Fabio Esattamente Concato, lunedì.
1: Fiore di maggio.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Fabio Concato, l'abbiamo ritrovato con Fiore di Maggio, siete su Radio San Marino, buongiorno, con i Convessi, 6:56 minuti, abbiamo aperto gli occhioni su questa nuova giornata, mi auguro di sì, magari adesso un caffè vi dà una mano, noi vi facciamo sentire Somber con il singolo, il nuovo, si intitola Potential.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 7.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tutto sommato all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, ma un po' di variabilità è da mettere in conto. Qualche nuvola si farà vedere, soprattutto a ridosso dell'Appennino sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente raggiungerà anche le vicine zone pedemontane, specie nel modenese, nel bolognese e in generale in Romagna. E inoltre anche temperature in leggera diminuzione con massime non oltre i 20-21 gradi. Situazione discreta ma sempre variabile anche nei giorni successivi. Per i dettagli c'è comunque sempre Trebi Meteo.
0: Questa è Radio San Marino, buongiorno, sono le 7 e un minuto.
3: Ah, che bello! È arrivato anche Handicap da noi. Che
4: No, vabbè, dai, sei cattivo, gratuito.
3: No, vabbè.
4: L'uomo della coppola, avevo detto io, che non c'entra niente Handicap.
3: Perché non è uguale.
4: Handicap c'aveva i capelli, lui no.
3: È una differenza mica da poco, voglio dire. Allora scusate un attimo, siamo un attimo distratti perché fuori onda stavamo scrivendo la ricetta delle penne salsiccia e asparagi, che insomma devo dire hanno il suo, perché stiamo litigando sul vino, però insomma arriviamo.

0: Nina Zilli, mi hai fatto fare tardi su Radio San Marino. Buongiorno dai Convessi.
1: Tutte le sere.
0: Cosa tutte
1: sono
0: le sere?
1: Sono stati fermati due settantenni a bordo di una Citroën due cavalli che era che era praticamente l'auto dei giovinastri. Stavano facendo i 141 km orari.
0: E come hanno fatto con quella macchina lì? Perché io credo che non superasse gli 80.
1: Per me era in discesa.
0: Esatto, che secondo me
1: una roba.
0: Allora io avevo la Dian 6, la mia prima macchina è stata, ma sì, che era un pochino più alta di cilindrata, ma veramente il motore della Deschve era di un tagliaerba.
1: La cosa bella di queste due auto che abbiamo citato in questo momento è che
0: la carrozzeria solida.
1: La carrozzeria solida. Pensa che io avevo degli amici che ci giocavano a Pac-Man nelle vie di Viserba interne. Adesso non vorrei dire niente, mi fermo.
0: Smettila.
1: Qua. Va bene, beh, comunque finita male. E soprattutto quando ti sedevi molto velocemente col peso, ballavi per mezz'ora.
0: Sì, veniva da vomitare, dovevi prendere le...

0: Alessandra Amoroso, estranei a partire da ieri su Radio San Marino. Buongiorno.
1: Amoroso. Alessandra Amoroso.
0: Un cucicucci.
1: Un cucicucci, va bene, insomma, cucicucci. Va bene, allora, alle Away si può anche dormire con 50 euro.
0: Sì.
1: Va bene?
0: Mm-hmm.
1: Però insomma il posto è un po' piccolino.
0: Vabbè, è una possibilità di collocazione low cost.
1: No, è loculo. Perché proprio è loculo.
0: Ah,
1: capito?
0: Ecco. È una questione
1: perfetto.
0: D'accenti.
1: È una questione d'accenti.
0: Quindi è una sorta di esperienza pre-morte.
1: Sì, praticamente ti mettono dentro a una macchina.
0: A un fornetto.
1: È una macchina per le tacche in disuso. E praticamente è arredata, però dentro c'è la macchinetta,
0: c'è un materasso,
1: c'è un materassino, c'è un piccolo comodino, va bene, e tu dormi lì, però 50 euro, però sei all'away,
0: certo.
1: Voglio dire,
0: mai detto niente, fattela una dormita, se sei uno che soffre un po' di claustrofobia ti viene un esaurimento nervoso.
1: Ti dirò di più, che se vai all'away per fare del surf c'è anche il posto per la tavola, la metti sotto il letto. Tanto c'è solo quello.
0: Non c'è il letto, c'è il materasso.
1: È sotto il materasso.

0: Questo mercoledì 13 maggio, UGG.
1: Allora parliamo di tennis perché sì, pare che ci siano stati dei commenti di Andy Roddick, ex numero uno del mondo, per 13 settimane è stato al primo posto, e ha vinto in carriera 32 titoli ATP in singolare, tra cui spicca un USA Open del 2003. E praticamente si è permesso di fare delle critiche piuttosto pesanti su Sinner. Allora, avrebbe detto che Sinner gioca come l'intelligenza artificiale, senza le emozioni o gli errori di un essere umano normale. Questo non è più tennis.
0: No. Beh, voglio dire, insomma, se uno è bravo, è bravo.
1: Vabbè,
0: com'è che si chiama questo, scusa?
1: Andy Roddick.
0: Senti, Andy Roddick, smetti di rosicare e magari allenati di più.
1: No, vabbè, lui ha vinto in carriera 5.
0: Ma per carità, avrà anche vinto, ma che vuoi?
1: Questo
0: è più bravo di te,
1: esatto, non gli sta bene, voleva dire la sua. Voleva dire, bisogna leggere tra le righe. Signori, vi ricordate di me? Esisto anch'io.
0: Esatto.
1: Adesso dico due magnacciate così.
0: Di segatura con tutte le rosicate che fa, eh?
1: Bravo. Esatto. Hola, soy Rafael Núñez.

0: 7:27 minuti. È arrivato il momento adesso di dare spazio ancora ad un'altra delle nostre novità. Naturalmente ci riferiamo ai numeri 1 di domani e alle future new entry della nostra classifica ufficiale che trovate nel weekend con Brunello Ugolini.
1: Ma parbleu!
0: La top 50. Parbleu che?
1: Ma parbleu, parbleu, una canzone francese. No,
0: lascia
1: niente,
0: stare.
1: Poi lascia fare.
0: Vai.
1: Arriva Gaia con Bossa Nostra ed è una delle nostre new play di questa settimana di Radio San Marino.
2: Ascolti

0: scusa?
1: Vabbè, voi non sapete cosa vuol dire sentire questa canzone con la caccarella tutto il tempo? La suona benissimo, devo dire, però
0: buscatole. Metti un panorone per la cacavella.
1: La cacavella. Cacavella è uno strumento. Anzi, adesso vi aggiungo.
0: Civitanova vuol dire un'altra cosa.
1: Immagino. Allora, per l'angolo dello smanettone vi insegniamo come accordare una cacavella.
0: Se no ci vogliono 6 mesi di base.
1: A posto, va bene. Allora, Ariete,
0: ecco.
1: La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo, ma invece di correre restiamo nel flusso. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità.
0: Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non incrina la determinazione.
1: Siamo ai Gemelli. La Luna lascia il senso dei Pesci e torna in Ariete, portando con sé attorno da mia madre, gli ha detto, portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio e di equità.
0: Il Cancro, l'espansione del vostro Giove fa i conti con la Luna è inquadrato. Sentite l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non vi soddisfano più.
1: Siamo al Leone, il trigono di Marte ci infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l'ottimismo. Saturno poi assicura base solide e durature.
0: Vergine, Giove in sestile amplifica le buone intenzioni, perciò non vi servono grosse mosse perché anche ogni gesto ordinario può diventare significativo.
1: Il vostro innato senso di giustizia ed equità della Bilancia è amplificato favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri vi invitano a trovare il giusto equilibrio.
0: Lo Scorpione, Mercurio nel segno del Toro vi spinge ad accettare la vostra fragilità. Non temete di mettere a nudo il cuore se serve a fortificare un legame sincero.
1: Sagittario, sospendete l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi.
0: Il Capricorno, ci sono novità in arrivo che meritano la vostra attenzione immediata. Dovete essere pronti ad agire con rapidità e con il giusto slancio.
1: Per l'Acquario, la Luna in Ariete addolcisce i toni e predispone gli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive e con i colleghi.
0: I Pesci, Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove in trigono vi aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorrerà anche tanta disciplina.
1: E siamo alla nostra compilation, Blanco e Elisa con Ricordi.
0: Tra poco anche Cher con Strong Enough.
1: Si parte da Licky Lee con I Follow Rivers.

0: 7 su Radio San Marino insieme con Vessi. Buongiorno, era Cher con Strong Enough a chiudere quella che era la nostra compilation, la seconda di questo mercoledì.
1: Parble, io non posso parlarvi adesso di un prodotto che è stato posto in vendita.
0: Cosa fai?
1: È un disinfettante, insomma.
0: No.
1: È un disinfettante contro i virus, contro i batteri, contro tutto.
0: Quindi anche le padelle?
1: Quindi, quali padelle?
0: No, quelle che
1: perfetto,
0: non quelle ospedaliere, via.
1: Comunque, insomma, è arrivato anche, sai, quei supermercati che vendono quelle cose che non sono proprio di marche conosciutissime, va bene. Comunque è arrivato e pare che in Veneto stia andando molto bene. Diciamo che sull'etichetta della bottiglia c'è una bellissima infermiera.
0: È finita la base, che vuoi?
1: No, vabbè, insomma, il nome di questo alcol, se lo volete comprare, è Mona, e pare che in Veneto stia... Se siete in Veneto andate veloci, perché va proprio...
0: Perché sei così volgare?
1: Ma perché volgare? Scusa, si chiama così, voglio dire, poi se vuoi ti faccio vedere la fotografia.
0: No, lascia stare.
1: Allora, su, da bravo, dai.
0: Cos'è? Fa la cuccia, che sono, Bobby?
1: Dai, su, da bravo.

0: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
4: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
8: Pronti per fare il nostro viaggio nel tempo? 13° album di uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Fu registrato in Inghilterra questo album, fra le tante curiosità, e un singolo che lo trascinò veramente di grande successo.
9: Stiamo parlando di Lucio Battisti, che torna protagonista della collection con Una donna per amico.
10: Rivivi insieme a noi le

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
2: Radio San Marino. Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
1: Le prime pagine dei quotidiani che troviamo questa mattina nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Cominciamo con i quotidiani sammarinesi. Repubblica.sm, via alle nuove antenne. Domagnano città è murata al centro della svolta digitale. I tre presidi sono stati progettati per risolvere criticità storiche di ricezione. La pagina politica, fra i richiami delle pagine interne, consiglio, commissione d'inchiesta, piano parallelo e pianificazione territoriale. E ancora direzione gruppo consigliare PDCS, focus su fine vita e rilancio del partito. Sempre dalle pagine interne di Repubblica.sm, processo Galassia, CIS in aula, i testimoni di Banca Centrale. La cultura, celebrazioni per l'800° anniversario della morte di San Francesco. Ancora lo sport, Alessandra Perilli vince il campionato sammarinese di trap. E siamo adesso alla prima pagina dell'informazione di San Marino. Il titolo principale a tutta pagina: l'ombra di un braccio di ferro fra logge nell'affare bulgaro, parole che fanno riferimento alle massonerie, ricorrono in ben 69 volte nelle carte finora desecretate. Per quanto riguarda il titolo, in taglio alto, Alessandra Perilli vince il campionato sammarinese di trap. Dalle pagine interne dell'informazione di San Marino, la segreteria alle telecomunicazioni annuncia l'accensione delle nuove antenne sul territorio. Accordo Unione Europea, attacco a Beccari, PS, Pro SM, capifamiglia chiedono le dimissioni. Serenissima sera, i titoli principali: attacco durissimo, quello ovviamente in evidenza, Pro San Marino, capifamiglia, Partito Socialista, figuraccia e Unione Europea, Beccari si dimetta, poi referendum su accordo con Unione Europea. Politica, capitani reggenti ricevono i PU per i 60 anni di carriera. Dalle pagine interne di Serenissima Sera, l'attualità: pattinaggio, sabato 23 maggio in città verrà inaugurato il pattinaggio, Eurovisioni, sentite Boy George sul palco dell'Eurovision. E poi ancora nuoto, grande successo per il 19° trofeo San Marino Master di nuoto. E siamo adesso alla cronaca, alla pagina sammarinese del Corriere Romagna. Piano di rinforzo della telefonia mobile, 3 nuovi impianti per il territorio. Il segretario Fabri svela l'accensione a Domagnano, al Cursa, le Amurata, per eliminare le zone d'ombra. Accordo fra segreterie e gestione delle infrastrutture. Romina Power a San Marino, viaggio fra libri e ricordi del padre. L'artista riabbraccia il Titano per presentare la sua ultima opera e onorare la memoria di suo padre Tyrone Power. A Dogana torna tuttavia la festa dello sport inclusivo dal 24 al 28 giugno, la nuova edizione dedicata alla Convenzione ONU sulla disabilità. Taglio basso, sempre della pagina dedicata alla Repubblica di San Marino del Corriere Romagna, Unione Europea, socialisti e comitati all'attacco, referendum Beccari se ne vada. E la prima pagina del Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, killer fantasma tradito dalla luce, catturato in un appartamento a Marebello, è un 30enne magrebino, era ricercato in tutta Europa per una serie di omicidi. Concessioni balneari, ecco i primi 27 bandi, le altre gare fra settembre e ottobre, durata variabile fra 5 e 20 anni, il comune di Rimini è pronto. Coppia di avvocati vittima di stalking, chiesto un nuovo rinvio a giudizio per un 54enne, raffica di chiamate dall'uomo ex compagno della madre della donna. Piano per l'evento, concerto di Vasco, 210 i vigili che saranno in campo. La prima pagina del Corriere di Ravenna Faenza, Lugo e Imola, 15enne rapinato, indagati 4 ragazzi nella zona della stazione di Ravenna, emergenza abitativa in provincia di Ravenna, 3.000 famiglie in attesa di una casa crescono anche gli sfratti. Il Sunia serve un incontro con le istituzioni. Salta lo show estivo delle frecce tricolore a Punta Marina e la fotonotizia dedicata a centro pagina dell'edizione di Ravenna Faenza, Lugo ed Imola del Corriere Romagna. A Faenza abusi sul figliastro, patteggia 2 anni a un 56enne accusato di atti

0: contro i posti di lavoro tagliati, la solidarietà di politica e sindacati in gioco, c'è il nostro futuro consiglio comunale aperto sulla crisi. La fotonotizia centropagina dell'edizione di Fuori Cesena del Corriere Romagna è dedicata proprio a questo evento. Cesena, bilancio, il comune muove 12,5 milioni, grossa variazione per le scuole e cultura, incarico per il ponte. E siamo al Resto del Carlino, edizione di Rimini, test antivirus allo Spallanzani, sono 6 i casi sospetti in tutta Italia. Ricordiamo che ovviamente stiamo parlando dell'ultimo virus comparso. Siamo alla fotonotizia centropagina, Garrasco, 15 minuti di orrore, PM Chiara provò a difendersi. La politica estera, l'Iran sfida gli Stati Uniti con il nucleare, Trump vola in Cina. Dalle pagine interne dell'edizione nazionale del Resto del Carlino, esuberi Electrolux, la rivolta degli operai in campo, il governo, ovviamente sono 1700 i posti a rischio, le aziende più colpite sono quelle con sede a Forlì e Ancona. Ad Ancona si parla di chiusura. Difende la titolare del ristorante da una rapina a Prato, accoltellato in fin di vita un cameriere 23enne. La Corte Europea dà ragione all'Italia, invece Meta deve pagare gli editori per le notizie online. FIEG Agcom riconosciuta l'equa remunerazione. Chiudiamo con lo sport, Coppa Mia, la notizia a centropagina, ore 21, la finale Lazio-Inter all'Olimpico, nerazzurri per il doblete, la decima Coppa Italia, Turam, c'è Sarri che può dare la svolta alla stagione, dobbiamo crederci alla follia. E ancora per quanto riguarda il Milan, unità di crisi, ora la qualificazione, poi la rivoluzione, il DS, la pista d'amico. Champions di lunedì, il prefetto sposta il derby di Roma, si gioca alle 20.45 e caos, ricorso della Lega. In taglio alto della Gazzetta dello Sport, giro spettacolo, rosa italiana a Cosenza, la favola Ciccone. Questi i titoli principali dei quotidiani che trovate nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. L'informazione su Radio San Marino con la nostra redazione torna alle 11.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tutto sommato all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, ma un po' di variabilità è da mettere in conto. Qualche nuvola si farà vedere, soprattutto a ridosso dell'Appennino sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente raggiungerà anche le vicine zone pedemontane, specie nel Modenese, nel Bolognese e in generale in Romagna. Inoltre anche temperature in leggera diminuzione con massime non oltre i 20-21 gradi. Situazione discreta ma sempre variabile anche nei giorni successivi. Per i dettagli c'è comunque sempre Trebi Meteo.
3: Ed eccoci arrivati di nuovo all'ultima ora, quella che ci porterà alle 9, sono le 8 passate da 9 minuti, grazie naturalmente agli amici di Trebi Meteo, grazie alla velina che ha letto i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola oggi.
0: No. Io non rispondo, lo sai, no?
3: Perché non rispondi?
0: Perché sennò finiamo per avvocati. Perché se ti dico soltanto un decimo,
3: ecco, va bene,
0: tu mi conosci che sono una persona estremamente gentile, no?
3: Sì, è permalosa.
0: Ecco,
3: bene,
0: manco poco.
3: Si riparte da Dito nella piaga.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono le 8:15.
1: Americano. C'era un tempo, c'era una canzone americana, mi sembra fosse Holly Johnson che la cantava. Vabbè,
0: grazie di questo contributo fondamentale.
1: La voce, sì, andiamo tutta avanti. Un'altra mattina.
0: Lo sa.
1: Lo so. Queste sono informazioni che, voglio dire, mica ve le possono dare tutte.
0: Appunto.
1: Hai capito? Hai capito come funziona?
0: Sta per aprire il terzo museo in Inghilterra dedicato ai Beatles. Sarà a Londra.
1: Sì.
0: Questo ha un valore maggiore degli altri perché ce ne sono già due esattamente a Liverpool, che è la città natale del gruppo, ma verrà aperto in quello che è stato il palazzo sul cui tetto hanno fatto l'ultimo concerto, cioè un'importanza ed è l'unico che ha il suggello dell'Apple Corp, che è praticamente quella società che gestisce tutti i diritti dei Beatles.
1: Quindi, perfetto, bellissimo. Solo che rifacendo il tetto hanno trovato gli strumenti.
0: Esatto.
1: E quindi,
0: ma perché dici queste cose?
1: Perché non è così? Sono informato male.
0: Sei fake news.

0: su Radio San Marino, buongiorno.
1: Io è un pezzo che lo vado dicendo. Cioè? È un pezzo che sostengo questa cosa. No, è stata fatta un'indagine perché hanno voluto capire se mangiare spesso fuori, cioè mangiare al ristorante, fa ingrassare.
0: Perché a casa mangiate l'aria?
1: No, beh, vabbè, insomma, si mangia più leggero.
0: In che senso?
1: Più,
0: a casa tua fate una grigliata ogni due giorni?
1: Ma non è mica vero. No, no, adesso sono diventati quattro, quello che costa la carne. Allora, la ricerca è stata condotta dall'università in Germania, che ha analizzato dei provenienti.
0: Che università?
1: Devo leggerla proprio, lo sapevo, è un bastardo dentro. Allora,
0: quindi hai detto Germania.
1: Göttingen, l'università Göttingen.
0: Bocca al culo di gallina, Göttingen.
1: Göttingen. Vai. 1, 2, 3. Allora, sono 280.265 gli adulti che sono stati presi in 65 paesi e il risultato è netto: quasi la metà degli adulti del mondo, cioè il 47%, mangia fuori casa almeno una volta alla settimana.
0: Ecco, mangiando fuori casa cresce il giro vita.
1: Esatto.
0: E io non mangio quasi mai fuori casa.
1: Sì, ma non nascondi bene.
0: Vuoi che io salti dall'altra parte?

0: stupenda!
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
4: Per la tua pubblicità.
5: Per la tua pubblicità.
4: 0549 88 20 06.
6: Sono le 8:33 minuti di questo mercoledì, il 13 maggio. Allora, noi siamo prontissimi adesso, ancora una volta, a piazzarvi la tac. Un'altra delle nostre belle novità, naturalmente parliamo di potenziali numeri uno di domani.
7: E adesso state per cuccarvi Coez, nuovo singolo, Ci vuole una laurea. Ci voleva lui a dircelo.
6: Infatti,
7: ed è una delle nostre
6: io e te.
7: New play di questa settimana.
8: Ascolta.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed è arrivato anche oggi il momento di darvi un prezioso consiglio, quello di venire da Titan Coop, dove trovate tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio date maggior valore alla vostra spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più.
2: Per tutti i clienti fino al 20 maggio sconto del 25% su tutti i prodotti della linea Solidal Coop. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti, ogni giovedì punti doppi.
1: Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta.
2: Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica.
1: Nella nostra compilation, Emma e Arcomi con Vacci Piano.
2: Tra poco anche Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima.
1: Si parte da Bryan Adams con Back to You.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,

0: hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unir.sm.sm.

0: Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
6: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: È proprio vero che nella vita bisogna mettere in mostra quelli che sono i propri talenti, no? In questo caso, insomma, la gentilezza, questa femminilità fisica, assolutamente sì, ma anche nei comportamenti di Loredana Bertè. Ah, la ecco, canzone cucita addosso perfettamente a lei, direi.
10: Aspetta, so che ai testi hai collaborato anche tu. Non sono una signora.
11: Rivivi insieme a noi le

0: non sono una signora e manco io, quindi ciao.
1: Appunto, abbiamo finito, quindi neanche noi siamo signore e quindi ci appropinghiamo verso l'uscita.
0: Due stupidi sì, però.
1: Quelli no? Sì, purtroppo sì. Purtroppo. Poi anche grossi, manco fossimo piccolini.
0: Sì, proprio è di stazza.
1: Passiamo inosservati, niente però.
0: Non ci riusciamo.
1: Va bene.
0: Allora, torniamo domani mattina come sempre alle 6 a disgustarvi nel corso della vostra giornata.
1: Se vi è piaciuta, vi aspettiamo qua.
0: Se no, fa lo stesso.
1: Se no, grazie di tutto, è stato un piacere. Ma sarai un matto anche tu.
0: Night, conforto e chiudere, passate una buona giornata.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo.

0: un mercoledì tutto sommato all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, ma un po' di variabilità è da mettere in conto. Qualche nuvola si farà vedere, soprattutto a ridosso dell'Appennino sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente raggiungerà anche le vicine zone pedemontane, specie nel modenese, nel bolognese e in generale in Romagna. Inoltre anche temperature in leggera diminuzione con massime non oltre i 20-21 gradi. Situazione discreta ma sempre variabile anche nei giorni successivi. Per i dettagli c'è comunque sempre Trebi Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Buongiorno, buongiorno, felice mercoledì 13 maggio a tutti. Io sono Katia, come sempre. Sono qui dalle 9.30 del mattino a farvi compagnia fino a mezzogiorno e sono anche la portavoce di quelli del bicchiere mezzo pieno. Al nostro patto d'onore non si tocca mai, ossia non ci interessa assolutamente in che stato siete arrivati qui davanti oggi, se la sveglia non ha suonato, se la settimana vi ha già esauriti. La garanzia è che a mezzogiorno noi ne vogliamo uscire svoltati, alleggeriti e decisamente migliorati. E allora, per aprire questa giornata, ho scelto una citazione potentissima di Charles Swindoll, che dice: la vita è per il 10% cosa ti accade, per il 90% come reagisci. E allora noi scegliamo da subito di reagire con la massima energia, anzi, se volete condividere con noi dove siete, che cosa state facendo, che tipo di giornata vi sta aspettando, 335 104 1027, questo è il nostro numero WhatsApp. Come sempre ci sono anche le nostre pagine social, potete seguirci lì. Intanto si comincia da Olivia Rodrigo.

L'energia bellissima di Olivia Rodrigo nel nostro mercoledì mattina qui su Radio San Marino con la sua Drop Dead, tra l'altro artista giovanissima, un'icona assoluta dei nativi digitali, eppure proprio leggendo le ultime tendenze di lifestyle e le curiosità del momento c'è un fenomeno particolarissimo che sta spopolando non soltanto tra i giovanissimi ma che sta contagiando un po' tutti, il grande ritorno al vintage e alla tecnologia analogica. Non so, avrete sicuramente notato che i dischi in vinile vendono tantissimo, che le macchine fotografiche uso e getto, le Polaroid sono tornate prepotentemente di moda e che c'è addirittura anche un vero e proprio boom di vendite dei vecchi telefoni, quelli a conchiglia, i cosiddetti dumb phones, quelli che non hanno internet, servono solamente per chiamare e mandare il classico SMS di una volta. E allora io mi stavo domandando, ma perché sta succedendo questo? Ecco, secondo me in un momento in cui abbiamo tutto veramente a disposizione in una frazione di secondo lì sullo schermo del nostro smartphone, stiamo anche scoprendo che la troppa perfezione digitale a volte ci anestetizza e quindi c'è questa nostalgia della materia, cioè delle cose da toccare con mano, quindi scattare una foto con un rullino, dover aspettare giorni per svilupparla senza poterci poi mettere filtri o mettere che ne so, su un vinile sentendo anche il fruscio della puntina. Ecco, questo secondo me ci costringe in qualche modo innanzitutto inevitabilmente a rallentare e poi secondo me ci fa

stare lì a godere di più delle cose, no? Ad apprezzarle veramente. Non si tratta, diciamo, di rifiutare il progresso, però di riappropriarci un po' anche del nostro tempo e quindi trovare la bellezza anche nell'imperfezione e nell'attesa. E quindi questo ritorno all'analogico, secondo me, è anche un messaggio bellissimo che ci mandiamo un po' da soli. Cioè abbiamo un disperato bisogno di toccare, di tornare a toccare la realtà, di goderci il qui e ora senza la distrazione continua di tutte quelle notifiche. Quindi se in questi giorni, che ne so, magari trovate in un vecchio cassetto una macchina fotografica, un giradischi, dai, dategli una bella spolverata e riscoprite tutto il fascino di quello che è tangibile, lento, imperfetto. Dai, noi intanto continuiamo a goderci la musica, quella è tangibilissima.

Ed ora cambiamo completamente marcia, perché è il momento di svelarvi il pezzo forte della settimana. Quindi qui si sgombra il campo per una voce italiana inconfondibile, raffinata, capace di regalare emozioni pure con un testo che secondo me vi colpirà al cuore fin dalle primissime note. Allora prepariamoci per alzare il volume e farci avvolgere da una melodia magica. Si intitola Rugiada, lei è Arisa.

La voce meravigliosa di Noemi, Se ti innamori muori, anche lei presente nella nostra playlist di questa mattina qui su Radio San Marino nel nostro mercoledì 13 maggio. E adesso, beh, qui ragazzi si cambia ritmo, perché ci dobbiamo caricare, questo è un po' il nostro obiettivo da qui fino a mezzogiorno. E allora arriva la musica, quella di Miley Cyrus con la sua End of the World.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

Allora, siamo pronti per fare il nostro viaggio del tempo? Sì, perché i nostri pezzi da collection ci danno questa bellissima occasione. E allora qui abbiamo un brano, pilastro assoluto, una cover leggendaria che ha segnato un'epoca grazie ad una voce ruvida, inimitabile e anche piena di graffi. Sto parlando di Bonnie Tyler con la sua Have You Ever Seen the Rain?

Il capolavoro assoluto di Bonnie Tyler, Have You Ever Seen the Rain, su Radio San Marino, ad accompagnarci alla fine di questa prima mezz'oretta insieme, a lasciare il posto a Joliet con il suo ultimo singolo, si intitola Stelle. Sì.

Le 10 in punto su Radio San Marino. Allora, abbiamo scavalcato il primo giro di body questo nostro mercoledì mattina e ci tuffiamo a capofitto in questa ora nuovissima, sempre qui su Radio San Marino. Io sono Katia, ovviamente siamo anche quelli della tribù del bicchiere mezzo pieno, e il nostro patto d'onore è sempre quello, cioè non ci interessa come si arriva qui oggi, il nostro compito è quello di ribaltare un po' la giornata, arrivare a mezzogiorno magari più ispirati anche con il sorriso. E allora lo facciamo anche con la bella musica. Si ricomincia da Annalisa, il suo ultimo singolo si intitola Canzone estiva. La sentiamo subito insieme.

La magia assoluta, le atmosfere inconfondibili dei Coldplay con la loro splendida Speed of Sound, la velocità del suono. Beh, un titolo che mi offre in realtà l'occasione perfetta per esplorare con voi una tendenza che sta spopolando in tutto il mondo e che sembra essere l'antidoto perfetto alla frenesia, cioè il cosiddetto slow living, ovvero l'arte di vivere con lentezza. Siamo abituati, lo dicevamo anche prima, a correre alla velocità della luce, cioè mangiamo in piedi, magari guardando le email, camminiamo veloci. Diciamo che la nuova rivoluzione silenziosa che sta conquistando tantissime persone e che noi del Club del Bicchiere Mezzo Pieno dobbiamo assolutamente sperimentare è il coraggio appunto di rallentare, che non significa fare meno cose o essere pigri, cioè significa semplicemente fare le cose alla giusta velocità per poterle finalmente assaporare. Pensate ad esempio al fenomeno dello slow travel, cioè invece di fare viaggi massacranti in cui si visitano 5 capitali europee in 3 giorni correndo da un museo all'altro solo per fare le foto, sempre più persone stanno scegliendo di andare in un solo piccolo borgo e magari starci una settimana. Quindi parlano con la gente del posto, si siedono al bar per un'ora intera a guardare la piazza, si assapora il cibo senza guardare l'orologio. Ecco, così si torna veramente a casa carichi e riposati e anche arricchiti. Quindi rallentare significa poi che cosa? Restituire anche profondità e sapore un po' alla nostra vita. Quindi la prossima volta che magari prendete il caffè o se state per prendere il caffè, fate una cosa, cioè non bevetelo tutto d'un sorso mentre state facendo altro, cioè prendetevi quei 3 minuti interi e assaporatevelo. Quindi quel momento anche piccolo vissuto con la giusta lentezza vale come un'ora di meditazione, ci dicono gli esperti. Allora la lentezza è un lusso meraviglioso, gratuito, a disposizione di tutti, dobbiamo solo darci il permesso di usarlo. E a proposito invece di ritmi giusti per accompagnare la mattinata, noi ci spostiamo lì su Saif, che ci fa sentire la sua buona domenica.

Illuminers con Hey nella nostra mattinata qui su Radio San Marino e in questa mattinata, a proposito di cose semplici, magari anche di voglia di esplorare,

Voglio parlarvi di una curiosità legata al mondo dei viaggi del tempo libero, cioè tutti noi quando vogliamo staccare un po' la spina o comunque vivere un'avventura pensiamo subito a quelle mete esotiche, no? Magari pensiamo a prenotare voli aerei per andare dall'altra parte del mondo, si risparmia magari un anno intero per una vacanza di 2 settimane, però nell'ultimo periodo c'è questa filosofia che secondo me è geniale, perfetta per chi vuole veramente rendere la propria vita un po' più frizzante anche tutto l'anno, cioè la cosiddetta tendenza delle microavventure. L'idea alla base è molto semplice, non c'è bisogno di andare in Nuova Zelanda o in Perù per provare l'emozione della scoperta, anzi queste microavventure consistono in qualche modo nel fatto di esplorare il proprio territorio, quindi la propria città, la propria provincia, con gli occhi curiosi però di un turista. Cioè, quante strade ad esempio non avete mai percorso a piedi, quanti parchi ci sono magari a pochi chilometri da casa vostra in cui non avete magari fatto nemmeno una passeggiata, oppure piccoli musei locali, ristorantini di cui avete sentito parlare però ecco non vi siete mai presi la briga di provare. E allora dai, questa idea secondo me è molto carina perché trasforma quelle giornate magari un po' banali o quei normalissimi sabati pomeriggi in vere e proprie spedizioni da esploratori, che ne so, magari anche prendere un treno regionale per scendere 2 fermate dopo e fare una passeggiata in un paese sconosciuto, oppure fare un picnic notturno in un prato a pochi chilometri da casa, star lì, guardare le stelle. Ecco, secondo me sono queste esperienze a costo zero ma che hanno un ritorno emotivo immenso. Quindi siate turisti curiosi, dai, del vostro stesso territorio. Magari c'è qualcosa, c'è un mondo magico proprio lì dietro l'angolo.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
10: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
11: E questo è il nostro spazio novità musicali della settimana. Anzi, prima di svelarvi qual è la protagonista, vi dico che tra poco sarà con noi anche Denise Battaglia in un'intervista in cui ci racconterà del suo ultimo singolo, dei suoi nuovi appuntamenti musicali. Nel frattempo, e anzi prima, ci ascoltiamo una canzone che è un'esplosione di autostima musicale, vi costringerà a ballare. La protagonista è Liso.
12: Ascolti i successi.

0: come anticipato poco fa, questa mattina siamo in compagnia di Denise Battaglia, cantante, polistrumentista, grandissima artista che molto spesso ci viene a trovare per condividere con noi tanta bella musica. Buongiorno Denise.
1: Ciao Katia, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Buongiorno e bentornata, soprattutto in questo momento in cui siamo in una primavera inoltrata che non vuole lasciare posto, diciamo, all'estate. E noi cosa facciamo? Con la musica cerchiamo, ecco, di portare il sole. Poi insomma la tua musica è sempre bello condividerla, tra l'altro questo ultimo singolo, Se è importante, ha un valore particolare perché è così come tutto l'EP in cui è contenuto, perché racconta della nostra Romagna ma soprattutto affonda le sue radici nella natura, nel contatto con la natura.
1: Sì, nel contatto con la natura e nel contatto con le persone, quelle che ci riportano a casa. Ecco perché questo brano, il singolo, è stato inserito in questo EP dedicato interamente alla Romagna. Se è importante, a un primo ascolto potrebbe sembrare un brano d'amore prettamente umano, in realtà è un amore molto più esteso, è proprio ispirato e dedicato a tutti quei luoghi e quelle persone che in qualche modo ci riportano a casa.
0: Esatto. E poi ecco, io sono, sai che sono sempre un po' curiosa, no? Tu hai detto persone e luoghi che ci riportano a casa. C'è una persona dietro questo brano oppure un luogo, per quel che ti riguarda? Perché poi ognuno legge una canzone in maniera diversa, no? Anche in base a quello che vive o che ha vissuto.
1: Esatto, credo che le canzoni debbano rimanere un po' così, uno ci ascolta dentro quello che vuole sentire. Io personalmente è ispirata a una persona, ma che è anche un luogo, insomma, luogo e persona, perché poi le persone sono anche dei luoghi.
0: Sì, o lo diventano, per fortuna, a volte, no? Se in maniera piacevole diventano veramente dei luoghi in cui confrontarsi, in cui crescere, in cui imparare anche qualcosa di nuovo.
1: Certo, è così.
0: E allora dai, facciamo una cosa, ce lo ascoltiamo subito?
1: Come no?
0: Benissimo, allora Denise Battaglia su Radio San Marino con il suo ultimo singolo, si intitola Se è importante, poi ritorniamo qui per parlare anche del tuo EP.

0: Denise Battaglia con Sei Importante su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Denise che è qui con noi per parlarci anche dell'EP in cui è contenuto questo nuovo singolo e che ha un filo conduttore molto affascinante, ossia la figura di un angelo custode.
1: Sì, questa figura è associata alla Romagna in questo caso, proprio perché vedo la Romagna come un angelo, un custode, una figura che protegge, che avvolge, che ripara. Quindi per questo l'angelo custode, questa terra che nutre sempre profondamente.
0: Tra l'altro credo... il concetto della terra è molto forte, cioè tu proprio di tuo, anche per tua storia personale, sei molto collegata alla terra, a questi posti che sono qui vicini a noi.
1: Sì, io sono nata e cresciuta per fortuna in campagna e nel silenzio veramente dei posti della mia campagna ho sempre ritrovato la strada, diciamo, nei momenti più caotici. Questa è la mia cura e devo molto a mio nonno, perché diciamo che è grazie a lui che vivo qui ed è lui che mi ha insegnato, anche senza dirle, tante cose. Il brano che completa questo EP, che dico che uscirà il 15 maggio, quindi insomma venerdì, il brano che completa è appunto Piero, è dedicato a mio nonno ed è un brano che racconta del rapporto imprescindibile tra uomo e terra, e quando questo rapporto si rompe o si spezza, l'uomo si perde.
0: E quindi è importante ricordarci anche di riconnetterci con le nostre radici, perché molto spesso conduciamo magari vite molto caotiche e invece è importante ricordarsi anche da dove si è magari partiti, anche se oggi magari si è altrove.
1: Certo, e poi è proprio una modalità in cui si vive. Dai, io e te lo sappiamo,
0: sì.
1: E ce lo siamo detti che è difficile vedere un contadino che sia depresso, e quindi è proprio un modo di vivere semplice ma genuino.
0: E anche un consiglio, ecco, magari se siete un po' tristi, mettete le mani nella terra, che ne so, prendete anche, compratevi semplicemente una pianta magari.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Guarda, è curativo, è terapeutico, assolutamente.
0: Tra l'altro c'è anche una bellissima collaborazione, quella con Enrico Gabrielli.
1: Sì, su Sei Importante. È stata fatta questa collaborazione grazie alla mia etichetta La Casa dei Sonora. Volevamo creare un legame con la tradizione, quindi abbiamo inserito questo clarinetto, anche se non è in do, però è sicuramente un richiamo ai suoni legati alla tradizione. E Gabrielli ha curato e registrato tutti i fiati presenti nel brano. È stata una collaborazione molto bella, anche questa molto genuina, molto naturale.
0: Benissimo, noi Denise ti ringraziamo per essere stata con noi. Ricordiamo, uscita dell'EP venerdì 15 maggio, se vuoi ricordare magari, ecco, anche a chi ci ascolta dove possono trovarti.
1: Su tutte le piattaforme e sui social. E ne approfitto per dire che il 22 maggio presenterò questa piccola raccolta dedicata alla Romagna alla falegnameria a Longiano, e spero, insomma.
0: Grazie di essere stata con noi e ti aspettiamo per le prossime avventure musicali. Grazie Denise.
1: Grazie a te Katia, ciao.
0: Ciao.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ed ora è il momento di fare la storia, anzi spalanchiamo il cuore e le orecchie, perché appunto arriva una collection che è un inno planetario alla gioia, al ballo, all'energia più luminosa degli anni 80. Lei è Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, il brano che sentiamo subito qui insieme.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

La voce meravigliosa di Whitney Houston e la sua I Wanna Dance With Somebody nella nostra mattinata qui insieme su Radio San Marino. Tra poco l'appuntamento con le notizie, poi tutta un'ora intera per parlare insieme di sogni e di desideri. Ma intanto arriva anche lei, Olivia Dean, con la sua So Easy.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
3: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
4: Radio San Marino. Le notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Consiglio Grande Generale al via da oggi fino al 21 maggio, 7 giornate di lavoro e come piatto forte i 3 progetti di legge in seconda lettura per l'istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulle vicende che ruotano attorno all'attentata acquisizione di Banca di San Marino, presentati rispettivamente da Alleanza Riformista, dai gruppi di opposizione Repubblica Futura, Domani, Motus Liberi e Rete, dai gruppi di maggioranza e dal consigliere indipendente Giovanna Cecchetti. Sempre in seconda lettura il PDL sulla pianificazione strategica territoriale. Ora all'estero, l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, livello idoneo per l'arma nucleare. Ne discuteremo in Parlamento, dice il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico. Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. E andiamo in Italia con la cronaca. Il caso Garlasco. Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale, hanno intenzione attraverso una rogatoria di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato. Ora a Vienna c'è delusione, ma allo stesso tempo la voglia di ripartire più forti di prima dopo la mancata qualificazione di Zenit e Boy George alle finali dello Eurovision Song Contest. I due cantanti in rappresentanza di San Marino hanno portato sul palco Superstar, ma non hanno ottenuto l'accesso alla finalissima del 16 maggio. Dispiace perché è stata una straordinaria performance, è il commento a caldo di Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV. Ho assistito a una performance, quella di Zenit e Boy George, veramente bella, aggiunge Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo. Per finire lo sport, al Foro Italico sono 2 gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia di tennis. Non solo Sinner, che ha regolato in 2 set la sorpresa Pellegrino, ma anche Darderi, che ha avuto la meglio in rimonta sul tedesco Zverev. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
4: Radio San Marino, meteo.
6: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tutto sommato all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, ma un po' di variabilità è da mettere in conto. Qualche nuvola si farà vedere, soprattutto a ridosso dell'Appennino sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente raggiungerà anche le vicine zone pedemontane, specie nel Modenese, nel Bolognese e in generale in Romagna. E inoltre anche temperature in leggera diminuzione con massime non oltre i 20-21 gradi. Situazione discreta ma sempre variabile anche nei giorni successivi. Per i dettagli c'è comunque sempre Trebi Meteo.
3: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo e anche alla nostra redazione giornalistica, siete sempre qui su Radio San Marino. Io sono Katia, questo è il quartier generale di quelli del bicchiere mezzo pieno, prontissimi per gustarci questa ultima ora, come vi dicevo, per parlare un po' di realizzazione di desideri. Anzi, tra pochissimo avremo anche il piacere di ospitare in diretta Angelo Vitale, regista e scrittore, con cui parleremo di un tema meraviglioso, ossia la realizzazione dei nostri desideri attraverso un libro che ha scritto proprio lui. Quindi rimanete con noi, intanto si ricomincia da Dito nella piaga.
7: Io non so più cos'è
0: normale, o un'allucinazione.

0: con la loro qui su Radio San Marino, 11 minuti di questo mercoledì 13 maggio, dove come promesso abbiamo un grandissimo ospite per parlare di desideri. Ve lo presento subito: Angelo Vitale, regista, scrittore, ricercatore, esperto di fisica quantistica, quindi oggi desideri, ragazzi, sanno da realizzare, come dicono a Roma, giusto?
1: Giustissimo, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto innanzitutto.
1: Grazie per avermi invitato, grazie mille.
0: Tu, ti accogliamo qui in questo nostro spazio, dove molto spesso noi ci definiamo quelli del bicchiere mezzo pieno. Ora, la nostra filosofia è questa: al mattino arriviamo così come siamo, cioè qui non si pretende niente da nessuno. Però l'obiettivo che ci diamo è quello di arrivare tutti i giorni a mezzogiorno con uno stato vitale un po' migliorato. Magari con un sorriso già, ecco, si è fatto un passo in avanti. E soprattutto parlando di cose belle, come può essere ad esempio il tuo libro e la realizzazione dei desideri. Infatti si intitola proprio così, la realizzazione.

0: realizzazione dei desideri.
1: Allora, innanzitutto, questa vostra tendenza di vedere il bicchiere mezzo pieno già si vede dall'orario del collegamento, perché abbiamo cominciato alle 11:11,
0: esatto,
1: che nella fisica quantistica, ma anche nella spiritualità, è un numero molto molto importante, che denota, che descrive e racconta di un'energia molto importante, qual è quella della condivisione dell'unità assoluta con l'universo. Quindi già
0: Partiamo bene, col piede giusto.
1: Siamo partiti già benissimo. E per quanto riguarda il libro, la realizzazione dei desideri, diciamo che questo libro nasce in realtà da una mia ricerca trentennale, nel senso che io fin da quando ero piccolo ho sempre avuto nel cuore il concetto di desiderio. Cioè, per me è stata sempre una cosa, sapete, c'è qualcuno che a cui piace il latte, c'è qualcuno a cui piace il cinema, c'è qualcuno a cui piace l'amore, a qualcuno a cui piace la musica. Io quando ero piccolo volevo sempre capire come funzionasse il concetto di il processo della manifestazione della realtà.
0: Ecco,
1: e quindi ho coltivato questo desiderio da sempre.
0: Sì, che poi comunque avere un desiderio, no? Noi molto spesso pensiamo al fatto di avere un desiderio come all'andare a cercare qualcosa che ci manca. In realtà, anche attraverso il tuo libro, si comprende benissimo che in realtà riguarda più una scelta, una decisione, perché un desiderio, se lo desideriamo, significa che ce l'abbiamo già dentro. Pertanto vuol dire che esiste e sta a noi tirarlo fuori in qualche modo.
1: Si può spiegare questa cosa in due modi. Uno è molto semplice, l'altro è molto complicato.
0: Allora, partiamo da quello semplice.
1: Allora, il concetto è, dentro la nostra vita esiste già tutto. Non che sia tutto già scritto, ma noi abbiamo la possibilità, come dicevi tu, giustamente, di attingere ad un sistema di scelte completo. Quando un sistema di scelte è completo, significa che il bacino di utenza, diciamo,
0: sì,
1: di questo sistema è assolutamente pieno di tutto ciò che possiamo desiderare. Non so se mi sono spiegato bene.
0: Abbiamo già tutto in potenziale.
1: In potenziale abbiamo già tutto. Quando noi facciamo qualunque gesto, qualunque percorso, qualunque pensiero riguardante la manifestazione di un desiderio, in realtà stiamo attingendo a quel bacino di utenza semplicemente con un processo che forse ricorda un pochino la memoria, come quando noi ci ricordiamo di un viaggio, di una vacanza. Allora, che cosa voglio dire con questa cosa? Voglio dire che desiderare significa ricordarsi di poter attingere a qualcosa che è già inerente all'essere umano. Questa era la versione semplice.
0: Tra poco,
1: complicata?
0: Tra poco, intanto ci ascoltiamo J-Ax con Italia Starter Pack.

0: the First Time, il titolo della canzone degli Script che ci accompagna questa mattina qui su Radio San Marino. Con me ospite Angelo Vitale, scrittore, regista, ricercatore e addirittura, insomma, è venuto qui per parlarci di un libro potentissimo che si intitola La realizzazione dei desideri, libro che ha vinto anche tantissimi premi.
1: Sì, è vero, vogliamo dirlo. Ha vinto qualcosa.
0: Si parlava di celebrazione fuori onda, dell'autocelebrarsi, vedi? Così ci siamo ricollegati anche a questo. Ecco, e quindi celebriamo il tuo libro che appunto abbiamo iniziato a parlare un po' del modo in cui si possono realizzare desideri e stavamo dicendo anche della questione un po' del dicevi c'è un modo facile e un modo difficile. Sì. Quello facile l'abbiamo detto.
1: Quello difficile.
0: Un po' più complicato qual è? Perché noi vogliamo conoscerli tutti.
1: Allora, diciamo il modo difficile, poi era ironico,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: Non è così complicato, però diciamo che si può partire da questo concetto, che perché noi siamo qua?
0: Che questa è la domanda delle domande.
1: Perché noi siamo qua? Allora, se noi analizziamo la struttura dell'essere umano, analizziamo la nostra vita, analizziamo il nostro passato, i nostri amici, i nostri vestiti, quello che mangiamo, le persone che ci piacciono e quelle che non ci piacciono, cosa votiamo alle elezioni politiche, i film che guardiamo, le serie TV che preferiamo e quelle che non ci piacciono, capiamo che tutto ciò che noi viviamo lo abbiamo manifestato.
0: Esatto, l'abbiamo desiderato e l'abbiamo
1: manifestato. Desiderato e manifestato. Ma questo procedimento avviene 24 ore al giorno, 7 su 7. La differenza nella realizzazione dei desideri qual è? È che noi dobbiamo cominciare a controllare questo sistema, perché altrimenti questo livello di creazione dell'essere umano, che è inerente all'essere umano, che fa parte della struttura dell'essere umano da sempre, comincerà a manifestare quello che gli indiani chiamano karma.
0: Vabbè. Sì, quello, ciò che magari
1: non ci serve.
0: Non ci serve, non ci piace, non ci fa stare bene. Qui ci viene in aiuto anche il concetto di consapevolezza.
1: Assolutamente. Che consapevolezza è sinonimo di coscienza e non molti lo sanno. Allora, come possiamo analizzare il sistema della consapevolezza? Noi possiamo dirlo con un concetto che io ho descritto nel mio libro, che è l'ondata guida.
0: Esatto.
1: Tutto ciò che ci riguarda, tutto ciò che ci descrive, quando qualcuno ci conosce e ci vede a 500 metri di distanza camminare in mezzo alla strada, ci riconosce subito, perché noi abbiamo quei tratti essenziali, assoluti, specifici, che sono come le impronte digitali, no? L'ondata guida ci serve per capire il livello di consapevolezza in cui noi ci troviamo, perché a seconda del tipo di vita che noi stiamo vivendo in un certo momento, possiamo capire che cosa deve essere migliorato e quali sono i desideri che possono nascere dall'analisi della situazione attuale. Allora, cosa succede? Che grazie a questa ondata guida noi possiamo matematicizzare la nostra vita.
0: Quindi in qualche modo possiamo riuscire anche a cioè un modo anche per conoscersi, no? Perché poi il desiderio, tu parli anche nel tuo libro, che il desiderio è proprio un modo, il nostro modo di espanderci, quindi di espandere anche la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, sì, sì. E alla fine, insomma, arrivare poi ad essere il più aderenti possibili a se stessi, anche perché poi questo è.
1: Sì, allora, questa cosa si può spiegare in questo modo, che rafforza anche il concetto che abbiamo espresso poco tempo fa, pochi minuti fa, quando abbiamo detto che l'essere umano crea 24 ore al giorno, 7 su 7. Allora, l'universo è nato per essere espanso, per espandersi. La legge di espansione dell'universo si basa su un accordo, che è quello basato sulla legge di espansione degli esseri umani. Ecco. Questa è una regola metafisica generale.
0: Quindi questa, ragazzi, cioè non è che ci potete credere o non credere, cioè è così.
1: È così.
0: Le cose stanno così. Ecco, e quindi questo è. Noi continuiamo a parlare di desideri tra poco. Intanto, guarda, arriva una canzone proprio fresca fresca, si intitola addirittura Aranciata.

0: Rocca con Grace Kelly nel nostro mercoledì mattina qui su Radio San Marino, dove si parla di desideri insieme ad Angelo Vitale. Lo dico per chi si fosse collegato in questo momento: regista, scrittore, ricercatore, studioso di fisica quantistica. Insomma, stiamo parlando della realizzazione dei desideri attraverso il suo libro che si intitola proprio così. E quindi voglio ripartire, caro Angelo, da una parte del tuo libro. A un certo punto tu dici: attraverso la nostra percezione possiamo immaginare una situazione risolta, un desiderio realizzato, e questa scena immaginata, che deve essere resa costante con l'osservazione prolungata, deve diventare l'unica realtà a cui credere. Allora, questa è un po' la ricetta per realizzare qualcosa a cui teniamo, magari anche in maniera particolare, no? In maniera più specifica rispetto al generale dire voglio stare bene, salute, amore, lavoro, ecco, in questo senso.
1: Allora, è molto più facile di quello che si può immaginare. Voi dovete sapere che nel nostro cervello c'è un'area che è destinata alla ricompensa, ok? E quest'area si accende ogni volta che noi realizziamo un certo obiettivo, ma sono stati fatti degli studi e hanno scoperto che il cervello, come la coscienza umana, non fa alcuna differenza fra la realtà oggettiva e la realtà immaginata, come esattamente come succede per i bambini.
0: Sì.
1: Quando noi desideriamo qualcosa, immaginiamo una scena già risolta, cosa fa il cervello e la coscienza? Cominciano a crederci, cominciano a credere che sia vero, e cominciano a fare di tutto per cercare nella realtà tutte le informazioni necessarie perché questa cosa si realizzi.
0: Quindi è la materializzazione proprio del desiderio, sì, quindi, sì, no? Sì, certo. Cioè, quindi l'immaginazione che crea la materia, sì. Lo diceva Einstein,
1: sì,
0: e,
1: sì,
0: questo,
1: esattamente.
0: E questo insomma è un insegnamento molto grande, già concentrarsi, riuscire comunque a approfondire questo aspetto nella realizzazione di un desiderio è tanto, quindi allenare la nostra consapevolezza proprio a questo.
1: Sì, uno dei principi fondamentali della fisica quantistica stabilisce che la realtà esiste soltanto se esiste un osservatore. In questo momento io e Katia ci stiamo guardando in faccia e dietro di me immagino che ci sia un muro, no? Che
0: sì, sì,
1: delimita questa radio dove stiamo facendo questa intervista. Ma nella mia coscienza in questo momento esiste soltanto Katia e quello che sto facendo con lei. Il muro dietro di me non esiste, non è contemplato. Adesso lo è perché ne sto parlando,
0: certo,
1: ma fino a che non ne parlo e mi concentro su quello
0: non
1: che
0: esiste.
1: Non esiste. Quando noi ci concentriamo su un pensiero, quel pensiero, siccome la coscienza lo considera come vero, diventa la nostra unica realtà. Questa cosa noi possiamo sfruttarla a nostro vantaggio, creare dei pensieri che descrivano delle scene realizzate come se fossero dei ricordi di desideri realizzati di qualunque genere, e la coscienza e il nostro cervello che lavorano per la verifica troveranno tutto quello che è necessario per realizzarlo.
0: Ci portano lì, diventa un po' una sorta anche di ponte, no?
1: Sì.
0: Di eventi, e possiamo farlo anche con le persone che ci stanno antipatiche, scusa,
1: sì, sì.
0: Cioè non esisti, via, non esisti.
1: Sarebbe meglio trovare il loro lato positivo, però vabbè.
0: Ne parliamo.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato il momento di andare da Titan Coop a fare la spesa insieme, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 20 maggio, sconto del 25% su tutti i prodotti della linea Solidal Coop. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì, ve lo ricordiamo, i punti sono doppi. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smart, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica.

0: il grandissimo Paul McCartney con la sua Hope Deliverance su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme, in cui si parla di realizzazione dei desideri e in cui abbiamo ospite Angelo Vitale, che appunto ha scritto questo bellissimo libro La realizzazione dei desideri. Ma siccome tu sei uno scrittore molto eclettico, ecco, diciamo che questo è uno dei tanti libri che hai scritto. Ce ne sono altri belli e interessanti, soprattutto per noi che amiamo realizzare la nostra vita in generale, no? A partire sì dai desideri, ma in tutti poi gli aspetti fondamentali.
1: Ce n'è un altro sul ringiovanimento.
0: Ecco, infatti questo volevamo sapere.
1: Parla
0: perché
1: di tutte le nuove scoperte scientifiche sul ringiovanimento e sulle tecniche invece energetiche di ringiovanimento che io insegno, che sono prevalentemente basate su una tecnologia di un grandissimo fisico del Kazakistan che si chiama Grigori Grabovoi, di cui io sono insegnante in Italia. E quindi ho scritto questo libro proprio perché sperimentato sulla pelle di tantissime persone, questa tecnica davvero molto efficace ha portato me a desiderare di creare un libro che potesse aiutare le persone a migliorare un po' il loro benessere psicofisico.
0: Sì. Ma come si intitola questo libro?
1: Ringiovanire per sempre.
0: Allora ragazzi, cioè lo dobbiamo assolutamente avere, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, per cui anche questo assolutamente da tenere lì sul comodino e da leggere la sera, perché siamo anche dei grandi amanti della lettura.
1: Bicchiere mezzo pieno di acqua giovane.
0: Acqua giovane, sì, oppure bevendo acqua si ringiovaniamo man mano che leggiamo.
1: Se diciamo all'acqua di farci ringiovanire può succedere.
0: Esatto, la informiamo, sì, come bravo, si dice, no? In questo senso. E poi c'è anche un altro libro, quello diciamo che riguarda il tema che tocca un po' tutti.
1: Ho scritto un libro sull'amore,
0: ecco.
1: Si chiama Amare oggi, l'amore ai tempi della fisica quantistica. Adesso è ancora in fase di pubblicazione, ma ha già vinto due premi. E dove
0: vedi, vinci prima, cioè vedi appunto la vedi la manifestazione è proprio esiste. Questo, no? Avere una visione prima che in realtà è già fatto, no? Cioè un ricordo. Cioè tu ti sei ricordato che questo libro aveva vinto un premio, di fatto il premio l'ha vinto prima di essere pubblicato.
1: Io devo confessare una cosa, con questo libro dell'amore ho veramente desiderato di vincere un premio. Vi racconto questo piccolo aneddoto.
0: Ah, ecco, che ci
1: il
0: piace.
1: Primo dei due che ho vinto è un premio che mi ha dato una società, un'associazione che si chiama Essere Felici, e il premio è stato dato nel giorno internazionale della felicità, quindi
0: cioè tutto perfetto.
1: Quando io ho letto questo premio, che esisteva questo premio, ho immaginato di prendere questo premio e ho vinto questo premio.
0: Ecco, vedete ragazzi, la manifestazione, come diceva prima, ci spiegava prima Angelo, in realtà è molto semplice.
1: Semplice, molto semplice.
0: Molto semplice, siamo noi che magari con la nostra con le nostre voglia di capire a tutti i costi le cose di questa mania anche di controllo che abbiamo un po', sì, anche no, nel desiderio, ecco che fermiamo un po' le cose, però in realtà tutto è istantaneo perché tutto esiste in questo momento, e questi insomma sono dei bei concettoni, anzi già oggi ci hai dato una bellissima una bellissima lezione. Ma prima di salutarci, ecco, siccome chi è all'ascolto magari vuole mettere subito alla prova magari, sì, anche qualche principio relativo alla fisica quantistica, sì, ecco, sì, lasciamo qualcosa proprio per esprimere qui insieme un desiderio tutti insieme, un qualcosa che possiamo fare qui adesso in questo momento
1: per noi stessi o per il pianeta?
0: Ma per tutte e due, va, facciamo.
1: Allora immaginiamoci di vivere sul pianeta Terra come se guardassimo questa scena dall'alto, va bene?
0: Ok.
1: E immaginiamo di contemplare questa visione analizzando tutti i suoi aspetti, che sono pace, benessere, salute, ricchezza, concetti davvero generali, no?
0: Sì.
1: Poi una volta fatta questa analisi e creato nel sistema della percezione un valore informativo a cui la coscienza e il cervello possano credere, come dicevamo prima,
0: sì,
1: possiamo cominciare a individuare noi stessi all'interno di questo sistema che abbiamo realizzato quello che stiamo desiderando. Per esempio qualcuno vuole fare un film, qualcuno vuole vincere la lotteria, qualcuno vuole trovare l'amore. Immaginiamo di camminare per la strada del pianeta, per le strade del pianeta, non della nostra città ma del pianeta, quindi questa visione espansa, dando per scontato che tutto quello che noi abbiamo analizzato come aspetto che ci riguarda in quel momento sia già successo.
0: Quindi è un po' come indossare decidere di indossare un vestito, vestito nuovo, sì. Quindi lo possiamo fare anche adesso qui, sì, in, sì, diretta, sì, insieme, prima di salutarci tutti insieme, togliamoci quell'abito che abbiamo avuto fino ad adesso e vestiamoci appunto dei nostri desideri, sì, e usciamo dalla porta così.
1: Soprattutto togliamoci gli abiti dell'interferenza, perché come dicevi tu è molto semplice, ma può essere molto molto complicato se continuiamo a interferire. Succederà questa cosa? Avverrà questa cosa?
0: Quando?
1: E dove? E come? E perché succede? Quando, ecco, io, perché dovrebbe succedere a me che non mi succede mai niente di bello?
0: Figurati se mi succede!
1: Esatto.
0: Ecco, togliamoci di
1: questo
0: mezzo.
1: Questo vestito va via. Non va neanche nell'armadio, va direttamente nella discarica della raccolta indifferenziata.
0: Ecco, allora riformuliamoci, infiliamoci il vestito, quello buono, quello bello, sì, quello fatto dei nostri, sì, desideri, quelli più veri, quelli più profondi, e poi togliamoci di mezzo.
1: Esatto, affidiamoci all'universo.
0: Esatto, guarda Angelo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, anzi ritorna, perché noi, sì, ogni volentieri, tanto parliamo di desideri, poi parleremo anche d'amore, magari, ecco, quando sì, esce anche il libro, noi ti aspettiamo, anche perché abbiamo bisogno, anche arriva l'estate, no? Voglio dire,
1: dobbiamo capire un po',
0: dobbiamo capire un po' come stanno le cose, va bene.
1: Io ti ringrazio moltissimo, ringrazio tutti gli ascoltatori, è davvero stato un piacere.
0: Angelo Vitale con noi qui su Radio San Marino, ciao Angelo,
1: arrivederci, grazie.

0: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
6: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Ed ora siamo arrivati al momento dei saluti. Anche questa nostra mattinata insieme si conclude qui. D'altronde, insomma, quando si fanno belle cose il tempo passa veramente veloce. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e ci diamo appuntamento sempre qui, stesso posto, su Radio San Marino, domani mattina a partire dalle 9:30. Ciao a tutti.
10: Rivivi insieme a noi.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno. È mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits. Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'intervista. Diamoci del tuo. Intanto ben ritrovati anche su Radio San Marino da Mirko Zani. Oggi ritroviamo un attore, ha partecipato a diverse cose televisive, ha fatto spettacoli teatrali, ha fatto cinema, ma la sua passione rimane la musica. Ritroviamo Samuele Cavallo a Diamoci del Tu, che ci racconta la capacità di lasciare andare, di avere il coraggio di dire addio a un amore che ritorna. La canzone che ci propone si chiama Libero ed è una canzone veramente molto molto bella che abbiamo avuto modo di ascoltare anche qualche tempo fa. Il tutto naturalmente, come sempre lo sapete, è attorniato, condito o incastonato, come amiamo dire noi, nella bella musica della radio che senti. Avremo anche il modo di fare un viaggio nel passato, ritroveremo vecchie emozioni che sembravano ormai sparite o assopite, che vengano risvegliate dalla musica di quel periodo, perché sono legate a situazioni, a emozioni, a un paio di occhi verdi magari o azzurri, secondo di come li avete incontrati, e poi guarderemo i successi di domani. Intanto partiamo da Blanco e Elisa.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Benvenuti a Diamoci del tu da Mirko Zanni. L'ospite di oggi è un attore, un cantautore, performer. Ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica e del teatro, scrivendo e portando in scena addirittura i suoi primi spettacoli. Ha debuttato al cinema nel 2005, diretto da Sergio Rubini nel film La Terra con Claudia Gerini e Fabrizio Bentivoglio, e addirittura nel 2008 viene scelto da Massimo Ranieri per il musical Poveri ma Belli, con musiche di Gianni Toni e coreografie di Franco Miseria. Lui è Samuele Cavallo, oggi però è con noi per presentarci il suo nuovo singolo dal titolo Libero. Ciao Samuele, benvenuto a Radio San Marino.
3: Ciao Mirko, buongiorno e grazie a te e a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino che ci ascoltano. E sono felice, insomma, di farci questa chiacchierata insieme. Sono pronto a qualsiasi tipo di domanda, comoda o scomoda.
2: No, scomoda mi auguro di no. Samuele, hai iniziato prestissimo. Sì. Posso chiederti qual è stata la scintilla? Cioè, che cosa ti ha detto quello potrebbe diventare il mio lavoro?
3: Beh, all'inizio non ho parlato di lavoro in realtà con me stesso. Cioè, io avevo un'esigenza, no? Quando sei piccolo e affronti qualcosa di complicato. Mio padre era un rappresentante di commercio. Ammiravo mio padre, che aveva una grandissima voce, cantava veramente divinamente. Lui aveva il cofano della macchina pieno di CD, di dischi. Io la musica l'ho ascoltata con mio padre i primi anni, e sognavo da bambino un giorno che mio padre mi ascoltasse cantare, mi sentisse cantare, e da lì è partita quella scintilla. Il mio sogno, penso, era di fare un concerto da grande con mio padre. Poi dopo questa cosa l'ho esercitata nel teatro, è arrivata pian piano, perché ho iniziato col teatro greco e da lì ho fatto un provino per il film con la regia di Sergio Rubini. È arrivato questo ruolo importante di Francesco, il figlio di Tonino, che era interpretato da Sergio Rubini nel film. Sergio, un giorno eravamo sul set, eravamo nel camerino, e mi disse: Samuele, tu devi andare via dalla Puglia e tu devi far l'attore, perché questo è il tuo mestiere. Quindi io amavo la musica, già facevo teatro, mi ero iscritto a scuola di danza, studiavo canto, studiavo recitazione. Quindi ho preso e ho fatto un concorso di canto, l'ho vinto, avevo fatto una performance con Feeling Good di Michael Bublé, vinsi il primo premio e vinsi questa borsa di studio per andare a Roma. Da lì poi è partita una gavetta fatta veramente di tante cose. Io volevo continuare a studiare, all'epoca soldi non ce n'erano, e questo direttore di questa scuola disse: senti, io devo fare dei mattinè per le scuole, decidi se ti do o dei soldi o ti do tante lezioni gratis nella mia accademia. Io ovviamente mi feci due calcoli e dissi: mi conviene fare le lezioni. E quindi ho continuato a studiare lì. Il 2 giugno del 2008 arriva questo provino di Poveri ma Belli al Sistina, regia di Massimo Ranieri. Mi metto in fila come quando vai dal salumiere col numeretto. Mia madre la faccio nascondere nella galleria del teatro Sistina, e mia madre assiste a un giorno di provini, quindi vede il massacro e anche la grande difficoltà che quelli come me in fila per fare un provino dovevano affrontare. Per cui mia mamma da quel giorno ha capito quanto era complicato questo mestiere. Ma poi io vinsi il provino, cantai davanti a Massimo Ranieri Almeno tu nell'universo di Mia Martina, ignaro che invece lui la cantasse nel suo concerto, nel suo live, per cui mi fece un mazzo che non ti dico. Immagina tutti quelli col numeretto come me ad applaudire, e lui che invece mi fa un mazzo esagerato.
2: Ci fermiamo qua per quanto riguarda la prima parte della nostra chiacchierata con Samuele Cavallo. Ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo insieme al nostro ospite.
1: Diamoci del tu.
2: E come promesso, e le promesse noi di Radio San Marino le manteniamo sempre, diamo un'occhiata a quelli che sono i successi di domani, ovvero le canzoni che ci accompagneranno nella programmazione giornaliera della radio, ma che ritroveremo anche pronte a scalare le posizioni della nostra classifica ufficiale, quelle in onda ogni settimana, ogni fine settimana, con Brunello Golini, ovvero la nostra Top 50. Fa piacere ritrovare Francesca Michelin con il suo nuovo singolo Una donna non può, questa settimana New Play.
4: Ascolti i successi

0: Parliamoci del tu.
1: Bentornati alla seconda parte della nostra chiacchierata con Samuele Cavallo. Oggi ospite è un attore, cantautore, performer. Io mi auguro che Samuele sia ancora con noi. Ci sei?
2: Certo.
1: Samuele, se tu sei d'accordo, io a questo punto entrerei in Libero, che è il titolo della tua canzone. Ti faccio subito una domanda: quanto coraggio ci vuole per lasciare andare un amore che ancora proviamo forte?
2: Quando decidiamo di lasciare andare una persona, siamo sempre nella condizione di vivere l'ignoto. Ma nella vita siamo sempre abituati a non avere appunto i bordi quando percorriamo la nostra strada, perché è così che funziona. E quindi questa incertezza però ci porta sicuramente a una soluzione, che è quella di un futuro migliore o peggiore, non lo sappiamo, non lo sapremo se non lo esploriamo. Quello che conta è che quando un amore torna a bussare alla porta, qualcuno torna a bussare alla porta, tu comunque hai paura di rivivere quel trauma, e quindi cosa fai? Decidi di avere coraggio, di prendere coraggio e di chiudere questa cosa che può essere stata un problema, può essere stata tossica, può essere stata complicata, e quindi ti riaffacci verso quell'ignoto che in qualche modo eri già pronto a vivere, perché avevi già assaporato quella nuova linfa.
1: Come diceva la mia professoressa di matematica, quando piovava ai 4, diceva: è nel dolore che si cresce. E questo
2: è purtroppo vero. È purtroppo vero.
1: Come ti è nata Libero? Quanto c'è di Samuele Cavallo nelle sue canzoni?
2: Tantissimo. Magari non tutto quello che scrivo l'ho vissuto in prima persona. A volte scrivo ispirandomi a quello che mi raccontano gli altri, quando ti trovi a parlare con un amico, con la tua compagna, con tuo compagno, con tua madre, con le persone con cui hai a che fare durante la giornata, quando ti siedi al bar, bevi un caffè, ascolti storie. Però c'è tantissimo della mia vita, del mio vissuto. Libero è stata scritta in un pomeriggio a Roma insieme a Flavio Gismondi, che è un mio collega e amico, tra l'altro anche lui attore in Un posto al sole. Ma quando ci siamo conosciuti, né io né lui sapevamo cosa sarebbe stato della nostra vita, perché avevamo 20 anni quando abbiamo scritto Libero e l'abbiamo messa in un cassetto. Noi scrivevamo canzoni per l'amore, per la scrittura. Ci siamo ritrovati in varie fasi della nostra vita, ci siamo ritrovati prima a teatro in uno spettacolo della Disney a Milano, poi ci siamo ritrovati sul set di Un posto al sole, e quindi abbiamo riscoperto il piacere della scrittura, riprendendo tra le varie cose questa canzone e aver sentito che erano tempi maturi per poterla raccontare al pubblico. Libero è un testo che per noi significa molto.
1: Tu hai fatto teatro, hai fatto cinema, hai fatto televisione, hai cantato e adesso impari un altro mestiere, che è quello dello speaker radiofonico. Perché io ringrazio Samuele Cavallo di essere stato insieme a noi, ci hai aperto le porte della tua vita professionale. Adesso ascoltiamo Libero, però avrei piacere che fossi tu a proporlo agli ascoltatori di Radio San Marino. Io ti ringrazio, ti saluto, però a questo punto ti lascio i microfoni di Radio San Marino per annunciare la tua Libero.
2: Ed ora, cari amici ascoltatori, è arrivato il momento di Libero, una canzone che parla d'amore, di un amore acerbo, qualcosa che magari possiamo anche lasciare andare, qualcosa che sicuramente ci porteremo per sempre nella vita. Libero, di Samuele Cavallo.
3: I segni, i sogni seccano come foglie, e noi, sorpresi da un amore acerbo, ignari del futuro e di cosa in serbo.

0: guardi ancora, dove tutto è già svanito, libero di te.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Gaia, Bossa Nostra.

0: Il nostro viaggio nel passato ci riporta al 1980. Lì ritroviamo una band veramente straordinaria che tocca il cuore di tantissime persone. Molti giovani l'hanno scoperta grazie al biopic che è uscito qualche anno fa. Stiamo parlando dei Queen, che ritroviamo come protagonisti della nostra collection con Crazy Little Thing Called Love.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

Io non so a voi, ma a me la voce di Freddie Mercury continua a mettere i brividi. 1980, Queen, Crazy Little Thing Called Love, la canzone che abbiamo ritrovato protagonista del nostro passaggio Collection, il che vuol dire anche saluti. Vi lascio nelle mani di Iroletti, che vi trasporta nel pomeriggio di Radio San Marino. Per quanto mi riguarda, vi aspetto domattina alle 6 insieme all'altro scappato di casa, Roberto Bagazzoli, per dar vita ai convessi. David Cozzani è tutto, a domani, ciao!

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tutto sommato all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, ma un po' di variabilità è da mettere in conto. Qualche nuvola si farà vedere, soprattutto a ridosso dell'Appennino sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente raggiungerà anche le vicine zone pedemontane, specie nel modenese, nel bolognese e in generale in Romagna. E inoltre anche temperature in leggera diminuzione con massime non oltre i 20-21 gradi. Situazione discreta ma sempre variabile anche nei giorni successivi. Per i dettagli c'è comunque sempre Trebi Meteo.

Ma buongiornissimo da Hirol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati sui 102.7 o chi ci ascolta da sammarinoretv.sm nella sezione radio, chi anche tramite DAB. Io sono Hirol, sarò con voi fino alle 15.30 ed è come sempre un piacere stare in vostra compagnia. Allora, siamo un po' ammaccati, un po' ammaccati dalla serata di ieri, perché si è tenuta la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, è già in finale Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, un po' fischiato, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Niente da fare per San Marino. Per Senit e Boy George, che erano in gara con Superstar, sono stati eliminati. Posso dire che il groove della canzone era potentissimo e anche l'esibizione è stata sicuramente affascinante. Purtroppo c'è qual quadra che non cosa. Intanto l'Italia con Sal Da Vinci e il brano Per Sempre Sì si è esibita fuori gara, perché è già qualificata alla finale di sabato, e la performance pubblicata anche sui canali di Eurovision. Parleremo di questo ed altro, ripartiamo dalla musica, c'è Harry Styles, American Girls.

0: Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

Madame Marrakesh con Volevo capire. Bella anche la rima di Marra. Da impostore mi sono imposto re. I Roletti è con voi sulla radio che senti in questo mercoledì 13 maggio. Come dicevo, un po' tristi qua in tutta l'azienda San Marino RTV per via di questo risultato di ieri sera a Vienna, ovvero prima semifinale San Marino fuori dall'Eurovision Song Contest. E c'è anche altro da dire riguardo questa serata, che è stata segnata anche dalle proteste contro la partecipazione di Israele durante l'esibizione di Noam Beaton. Si sono sentiti fischi, cori, slogan. Infatti non so se avete visto in TV appunto lo show, e è stato un momento un po' travagliato, ecco. Alcuni contestatori sarebbero stati anche portati via dalla sicurezza in quel momento, quindi diciamo un Eurovision un po' boicottato, un po' polemico, e che comunque in un qualche modo non ha fatto arrivare San Marino in finale. Ma ora gli Smash Mouth con

Riot, stessa direzione, il nuovo singolo di quest'anno dalla Giudice di X Factor. Rimaniamo nella stessa direzione, ovvero successi internazionali, musica, e c'è Elton John che sta lavorando a un nuovo album. Questa volta il disco nasce da un momento delicato della sua vita che sta vivendo, ovvero la perdita parziale della vista a causa di questa infezione agli occhi che aveva, insomma, riscontrato nel 2024. Ha raccontato di aver dovuto cambiare completamente il modo di scrivere. Di solito partiva dai testi, li guardava, li leggeva e da lì costruiva la musica. Ora, non potendo più farlo come prima, ha ribaltato tutto. Parte dalle melodie, solo dopo arrivano le parole, un approccio nuovo mai sperimentato prima, insomma, nella sua carriera. E il risultato, a quanto pare, sarà sorprendentemente luminoso, un album diverso. E poi lui ha detto: se non faccio musica, muoio, la musica è la mia anima. Al momento non c'è una data d'uscita per questo nuovo album di Elton John, ma appena avremo info ve lo diremo. Intanto continua la scia dei successi internazionali con VC e Robbie Williams, la loro The Days, era lontano 2014. Tra pochissimo la New Play qua su Radio San Marino.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
10: È il momento della New Play sulla radio che senti brani freschissimi o usciti da poco, e Tame Impala sono tornati con questa Dracula, uno dei brani più forti dell'era Dead Beat, il quinto album di Kevin Parker che è uscito l'anno scorso, e qui su Universo Psicadelico lo sentiamo tutto, un po' spostato verso il dance floor. Tame Impala con questa Dracula, possiamo dire che sono ufficialmente tornati e sono nella nostra New Play, futuri successi.
11: Ascolti i successi.

Pink. Il pezzo era nato come il terzo estratto dal loro disco dopo End of Summer e Loser, il disco Dead Beat, e conferma appunto questa direzione dei Tame Impala: meno viaggio introspettivo da cuffie, più energia da club, pop psicadelico, disco e vibrazioni un po' quasi alla The Weeknd. Comunque appunto anche Jennie delle Blackpink ha dato una seconda vita internazionale sia a questo singolo che un po' a tutta la band. Torniamo a noi invece. 335-104-1027 il numero di riferimento, tra poco andrò a leggere anche i vostri messaggi. Ora ci ascoltiamo tre brani non stop con la nostra compilation, e dentro ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, da non confondere con Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Si parte con i Kongs, David Guetta, Izzy Bizu, All Night Long.

0: Più musica.
1: Più musica.
0: Più emozioni.
1: Più emozioni.
0: Più vita. Sulla radio che senti.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Idol.
3: Right about now.

Boy Slim, The Rockefeller Skank, il 1998 sulla radio che senti, e torna subito quell'energia dei vecchi FIFA al menù del videogioco. Non so se qualcuno come me ha vissuto questa esperienza, con magari sotto anche questo pezzone, The Rockefeller Skank. A proposito, il mondiale 2026 parte tra pochissimo, l'11 giugno si giocherà per la prima volta in tre paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. Se tutto andrà bene anche a livello geopolitico, no, si scherza. Comunque fino alla finale del 19 luglio. E sarà anche il primo mondiale allargato, 48 squadre, quindi ancora più partite, più storie, più caos, Coppa del Mondo. E sul fronte musicale invece abbiamo sentito Fatboy Slim. Beh, quest'anno c'è Shakira che torna in clima mondiale con Dai Dai, questa colonna sonora dei mondiali 2026, insieme a Burna Boy. Uscirà il 14 maggio. Non so se vi ricordate Waka Waka, lei è un po' la regina delle colonne sonore calcistiche e prova a firmare un altro tormentone. Ora invece abbiamo Fulminacci, Maledetto Me, e tra pochissimo la Collection.

0: me. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: È il momento della nostra collection sulla radio che senti, facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare i successi degli anni d'oro della musica, io dico spesso 70, 80, 90, anni indimenticabili, sicuramente a livello internazionale, in questo caso una delle voci più belle di sempre. Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun.
13: Rivivi insieme a noi

Girls Just Want to Have Fun, uno degli indie pop più riconoscibili di sempre. Il brano in realtà non era per Cyndi Lauper, ma era stato scritto prima da Robert Hazard, poi lei lo ha completamente ribaltato, l'ha trasformato da un pezzo maschile a un manifesto femminile, ironico, colorato, liberatorio. E nel 2026 Cyndi non è affatto solo il momento ricordo anni 80. Dopo il suo farewell tour, cioè l'addio ai grandi tour mondiali, ha portato anche il suo show a Las Vegas in questo periodo, e avrà delle date al Colosseum del Caesars Place dal 24 di questo mese. E tornando invece a parlare di nostre artiste qua in Italia, tra pochino accenneremo qualcosa che riguarda Giusy Ferreri. Ha delle novità che riguardano anche la tutela della sua voce, perché ha fatto una di quelle cose un po' come Taylor Swift, ovvero ha registrato la sua voce, l'ha depositata. Ma ora invece diamo spazio ad un'altra voce, una delle più belle di questi ultimi anni. Sto parlando di Olivia Dean, che arriverà anche in Italia tra qualche giorno per la prima volta. Il 22 maggio sarà a Milano, Fiera Milano. Non so se qualcuno di voi ha già i biglietti. Sentite che stile questa ragazza. Olivia Dean, So Easy, e poi una nuova ora insieme.

0: Mi stavo facendo coccolare da questa voce incredibile di Olivia Dean. Sarà il 22 maggio in quel di Milano, live per la prima volta in Italia. Tornando a noi, in questo mercoledì 13 maggio facciamo gli auguri a Giuliano Amato, Anastasio, Romelu Lukaku, Robert Pattinson, e tra poco uscirà anche un altro gran film, Odyssey. Dennis Rodman, tanti auguri anche a lui, al cestista. E invece tra poco parleremo di Giusy Ferreri, che ha fatto questa mossa molto interessante: ha depositato il suo timbro vocale come marchio, anche per tutte queste cose riguardo l'intelligenza artificiale, perché quando ti copiano la voce, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Fugees, No Woman No Cry, da Bob Marley, appunto. E qui collegamento con questo brano dei Fugees del 96. Ne fecero una versione storica dentro The Score, album fondamentale per portare reggae, soul e pop nello stesso universo. Ci hanno pensato proprio loro, i Fugees. Proprio The Score, il progetto, compie 30 anni in questo 2026. Per l'occasione, Lauryn Hill tornerà insieme alla band il 6 giugno a Rio de Janeiro sulla spiaggia di Ipanema per il Global Citizen Live, ospiti anche Iggy Marley e Zion Marley, un evento gratuito. Ci piacerebbe essere, perché no, là sulle spiagge di Rio de Janeiro. Ma torniamo a parlare di intelligenza artificiale, anche di cantanti.

Tom Walker 2017 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. E allora torniamo un attimo anche a parlare di Eurovision Song Contest. Sì, abbiamo mitigato questa notizia gigante che è arrivata questa notte parlando delle tante novità di questa settimana, ma sicuramente insomma quello che abbiamo vissuto ieri sera a livello di nazione San Marino, l'Eurovision Song Contest è stato forte. E usciti dalla semifinale, quindi San Marino non sarà nella finalissima, però ci sono già belli articoli anche sui giornali, sui quotidiani della nostra zona e non solo, proprio quelli nazionali italiani, dove si parla di superstar senza finale, ma Senite, Boy George, che fanno ballare la Stendhal Arena in quel di Vienna. E poi il Titano, che ha già vinto 200 milioni di contatti, sicuramente ok, usciti dall'Eurovision, ma quest'anno siamo andati belli in forma lassù e a quanto pare di capire sono stati stretti ottimi contatti per un eventuale futuro. L'Eurovision funziona anche molto così, a fan club. Runaway, Lady Gaga, Doechii, tra pochissimo la New Play.

Irene Grandi lascia andare il suo trentennale festeggiato proprio qua a San Marino, trentennale di carriera, qualche anno in più Irene Grandi, ma comunque ne dimostra sempre molti meno. Tornando a noi invece, Forbes Italia, la rivista, ha pubblicato una lista degli under 30 2026, cioè i 100 giovani talenti che secondo la rivista stanno raccontando il paese che cambia: impresa, tecnologia, sport, cultura, cinema e naturalmente la musica. La lista è divisa in 10 categorie, tra cui entertainment, dove quest'anno spuntano anche due nomi forti del rap italiano, Safe e Capo Plaza. Safe, che è stato qua anche l'anno scorso a San Marino a fare un suo live, cantautore genovese, l'abbiamo visto a Sanremo ed è addirittura il volto di questa copertina della lista 2026, un segnale diciamo importante per una nuova generazione di artisti. Insieme a lui anche Capo Plaza, 28 anni, inserito da Forbes nella categoria entertainment, uno degli artisti che negli ultimi anni ha portato la trap in Italia. Ci sono anche altri italiani in questa lista, attrici, conduttrici, DJ. È sempre ottimo vedere degli under 30 italiani che stanno facendo la loro carriera. Camrad, Hug Yourself e tra pochissimo la New Play.

che Styles questo Harry. Music for a sushi restaurant, non so perché mi è venuta fame, vabbè che potrebbe essere l'ora. E adesso invece New Play, brani freschissimi usciti da poco, c'è Ci vuole una laurea, il brano di Coez prodotto dai giovanissimi Golden Years e legato al progetto super atteso Due Spicci, sarà la colonna sonora della serie animata di Zero Calcare che arriverà il 27 maggio sulle piattaforme. E allora è il momento di Coez, Ci vuole una laurea. Il suo produttore quando finisce le canzoni dice sempre grazie a te, no, grazie a Coez.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 20 maggio, sconto del 25% su tutti i prodotti della linea Solidal Coop. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì, punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation Bob Sinclair con I Can Wait, Gianna Nannini ogni tanto, ma partiamo con Mark Morrison, Return of the Mac, a tra pochissimo.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. In questo caso ancora un po' di giornate grigie e buie nella Bassa Romagna, ma la bella stagione arriva, infatti l'evento è in questione Fattorie Aperte, un appuntamento che propone un'esperienza pensata per riconnettere persone, territorio, tradizioni, far riscoprire a famiglie e visitatori il valore della convivialità, i sapori autentici di San Marino. E si unisce al progetto Dalla Terra alla Tavola, saranno due weekend, 23 e 24 maggio, 30 e 31 maggio, al Podere Lesignano e al Ranch Franceschin, che apriranno le loro porte offrendo un programma ricco, coinvolgente, adatto a tutte le età. Ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli, con laboratori didattici, esperienze concrete per toccare con mano la natura, comprendere i ritmi, le risorse. Tanti laboratori quindi, animali in fattoria al Podere Lesignano, il tutto 23-24 maggio, 30-31 maggio. Maggiori informazioni su visitsanmarino.com.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: È il momento della collection, il salto indietro nel tempo che facciamo verso la fine di ogni ora e qui torniamo dritti nei primi anni 90 con gli Ace of Base, la loro All That She Wants del 1992, diventata uno dei grandi tormentoni internazionali, era contenuta nell'album Happy Nation, poi riedita a livello internazionale come The Sign. Gli Ace of Base.
11: Rivivi insieme a noi.

Dance, super essenziali in questo pezzo degli Ace of Base, All That She Wants, era il 1992. Sta per ripartire l'ultima mezz'ora insieme sulla radio che senti, ma sta per arrivare anche la nostra redazione con le news. Prima però, come gira questa testa? Fred De Palma, Anita e Miss Killa. La testa gira.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Il Congresso di Stato difende il percorso con l'Unione Europea verso quello che definisce strumentalizzazioni dal sito estero eualive.net. L'esecutivo sottolinea che le misure cautelari adottate nei conti finanziari degli investitori bulgari non rappresentano una confisca ma strumenti di garanzia procedurale a tutela del corpo del reato. Il Tribunale infatti indaga per corruzione. Il governo ribadisce che questa controversia di natura privata non può in alcun modo fermare un accordo definito storico come quello con l'UE. Viene quindi assicurato il rispetto dei tempi della magistratura, garantendo investimenti sempre trasparenti e sicuri. Due studenti originari di Gaza sono arrivati a San Marino. I due giovani palestinesi frequenteranno regolarmente il corso di laurea in design grazie a borse di studio dell'Università di San Marino. I ragazzi avranno a disposizione un alloggio fornito dalla Caritas e corsi di lingua italiana. La direttrice dell'Ateneo, Laura Gobbi, dichiara emozionata che questo storico traguardo è il coronamento di un percorso durato mesi. L'ambasciatore sammarinese in Italia, Daniele Rotondaro, accoglie felicemente la delegazione ricordando il percorso non facile compiuto. Salgono così a 230 gli studenti evacuati da Gaza attraverso i corridoi umanitari italiani. Prosegue il maltempo sull'Emilia Romagna e scatta una nuova allerta meteo per vento sul Titano. La Protezione Civile conferma un quadro di marcata instabilità atmosferica per la giornata di giovedì 14 maggio. L'allerta sale a livello arancione nelle aree collinari dell'entroterra romagnolo. Gli esperti prevedono pericolosi venti sud-occidentali di burrasca forte fino a 88 km orari. Sulla pianura romagnola i venti forti arriveranno fino a 74 km orari. Nel pomeriggio di giovedì sono infine possibili intensi temporali. Si ferma in semifinale il percorso di San Marino all'Eurovision Song Contest. La partecipazione di Senit e Boy George ha comunque garantito alla Repubblica un'importante esposizione internazionale. Il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, ha confermato numeri da record con oltre 200 milioni di contatti complessivi generati. La performance sammarinese è stata definita coraggiosa, internazionale, riconoscibile. Sergio ha ringraziato tutto lo staff e le istituzioni per il prezioso supporto. Oggi il nostro paese è entrato stabilmente nel grande racconto internazionale, ha concluso. E per finire lo sport, Virtus e Fiorita si sfideranno sabato 16 maggio al San Marino Stadium per la finale dei playoff del campionato sammarinese. È l'esito delle semifinali disputate ieri sera. La squadra di Acquaviva ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Domagnano, superando ugualmente il turno. Il gol decisivo arriva al minuto 86 dopo aver sbagliato un calcio di rigore con Scappini. Nella seconda semifinale la Fiorita ha eliminato il Trepenne vincendo 1-0 grazie alla rete di Bomber Grandoni. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Davide Le News in questo mercoledì 13 maggio. Non so se questo 13 magari porta un po' sfortuna. Ieri erano i numeri 13, Senit e Boy George, eliminati, quindi c'è un po' di clima triste in quel di San Marino. Però tanti eventi in questo periodo, sia in Repubblica che nel circondario. Allo stadio, per esempio, di Rimini c'è questo palco in costruzione perché Vasco Rossi torna in città il 30 maggio per la data zero del suo nuovo tour, preceduta anche da un soundcheck dedicato ai fan. Insomma, continuiamo a parlare di concerti e a proposito di rock, i The Colors, Rolling Stones.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

Achille Lauro, un altro dei big giganti che purtroppo non è riuscito ad agguantare la finale con la partecipazione per San Marino Eurovision. Cambiamo capitolo, torniamo alle novità di questi giorni. Madonna ha annunciato che uscirà Confession on Dance Floor, la parte 2, a luglio, e ha spoilerato, anzi ha proprio droppato, depositato, distribuito già un estratto riguardo questa nuova uscita, ed è un featuring con Sabrina Carpenter. L'hanno fatto anche un po' come spoiler al Coachella e si intitola Bring Your Love. Madonna, Sabrina Carpenter. Ascolti i successi di...

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, era il 2015. Intanto io ringrazio tutti gli amici che sono rimasti sintonizzati e che hanno scritto al 335 104 1027. Ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 15:30. Piccolo assunto definitivo per insomma comunque ringraziare anche Senit, poi George e tutta l'organizzazione per aver partecipato con la bandiera del Titano all'Eurovision. Non è andata come insomma sognavamo, come insomma volevamo, però in un qualche modo è andata. Tra l'altro appunto si parla di grandi contatti allacciati e magari un futuro un pochino più roseo riguardo le prossime partecipazioni, dato che quando no entri in un buon contatto con i fan club, insomma con tutto il clima eurovisivo, negli anni successivi sicuramente impari la lezione. Intanto continua la programmazione di Radio San Marino. Dalle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la community. Dalle 17 Gigi Restivo, che ha commentato tra l'altro ieri sera l'Eurovision Song Contest, lo troverete anche nella seconda semifinale e nella finalissima di sabato insieme ad Anna Gaspari. Li saluto, loro hanno fatto un ottimo lavoro. Buon pomeriggio a tutti da Erol. A domani.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
13: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Ah, scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico
0: cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sto

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits, San
1: Marino. Ed è mercoledì.
2: Sì.
1: Ritorna il sondaggione.
2: Tra poco, intanto sono le 16. Sì?
3: Facciamo un bel programma adesso, Marco.
2: Beh, ci proviamo.
3: Insieme a te sarà un successo, ecco. Sai cosa credo? Credo che la felicità
2: sì,
3: è sondaggiare, basta, Marco.
2: Ditemi.
3: Il contatto in diretta ora, Marco. Ma ci siamo anche in replica la sera.
2: Bravi.
3: E ciò che credo, credo che la felicità e sondaggiare basta.
2: Non credo sia solo sondaggiare basta, però noi cominciamo.

0: Ma chi è?
1: Buongiorno a tutti, Chiara da Brescia.
0: Ciao.
1: Stamattina mi sono svegliata un po' così, mi è venuta questa? Passa idea.
0: Cioè? Spiega.
1: Allora volevo lanciare un sondaggio.
0: Ah, ok.
1: Per sentire anche la vostra.
0: Sì, dunque. Vai. Dunque.
1: Se da questo esatto momento, per 24 ore, voi sì. potreste diventare un'altra persona. Nel senso.
0: Spiega.
1: Vi svegliate, fate quello che dovete fare, poi scatta l'ora X e entrate nel corpo, vivete la vita di qualcun altro.
0: Ah.
1: Ma non qualcuno di così che scegliete voi, scelgo io.
0: Come scegli
1: vi
0: tu?
1: Vi dà tre opzioni. Il vostro capo.
0: Sì.
1: Lo stronzo, la stronza, perdona, il linguaggio scurrile, che non sopportate, che vi sta veramente antipatico, che non digerite da una vita.
0: Ok.
1: Oppure il ciuchino di Shrek.
0: Ma perché ciuchino?
1: Scegliete voi, ditemi okay. cosa fareste durante queste 24 ore e perché.
0: E perché?
1: Ovviamente loro non si ricorderebbero proprio nulla.
0: Ah, bene, oh. ok.
1: Secondo me potrebbe essere interessante.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Allora, avete capito?
2: Oh, io lo so io!
0: Ciucchino, no, tu sei la terza opzione.
2: Scegli me!
0: No, ma che scegli con te? Dobbiamo spiegare. Allora, per 24 ore, in che corpo vi trasferireste? Mi raccomando, siate sinceri e motivate la vostra risposta, ok? Allora, scegliete...
2: Io!
0: No, Ciucchino, scegliete di entrare o nel vostro capo per 24 ore, oppure nella persona antipatica, maschio o femmina che sia, oppure potete scegliere Ciucchino.
2: Scegli me!
0: No. Quindi, chi devono scegliere?
2: Io!
0: Vabbè, parte Ciucchino, fatecelo sapere. C'è stabile un contatto.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: Posso restare con te?
1: No! Allora scusate, c'è un'intrusa all'interno del programma di oggi. Stabiliamo un contatto day and night. È appena partito il sondaggione. Allora, voi volete trasferirvi per 24 ore nel corpo del vostro capo di una persona antipatica o di Ciucchino?
0: Scegli me!
1: Per partecipare,
2: nota vocale al 335 104 127.
3: Contatto stabilito con Sandra R. dalle Basse Marche.
1: Ciao,
3: ciao Marco, ciao community.
1: Come stai?
3: Ma io vorrei proprio stare nei panni di quello che non sopporto, perché nonostante comunque che quando allora partiamo dal presupposto che comunque il saluto non si nega neanche al miglior nemico,
1: bravo,
3: quindi comunque un minimo di risposta a qualche richiesta, ricerca lo faccio. Quindi partendo da questo, io voglio capire perché continua a tartassarmi, perché continua a darmi fastidio, mi chiede, nonostante che comunque rispondo male, un po' scontroso e forse anche un po' la cosa perché mi è innaturale quella cosa. Perché continua a darmi fastidio sto tipo? Che cosa devo fare per evitare che mi cerca? Cioè, nonostante mi cerca sul telefono, mi viene anche a cercare fisicamente. Che devo fare? Denuncio.
4: Stiamoci calmi, calma.
1: E poi il concetto era chiaro, giusto? Non tanto.
5: Ciao Marco, allora io direi che?
1: Gabriele.
5: Vorrei essere il mio capo, cioè il capo supremo dove lavoro.
1: Mega direttore.
5: Così? Divento lui. Sì. Praticamente ho tutto l'accesso ai conti in banca. Faccio un bel bonifico, una serie di bonifici al mio conto in banca.
1: Facile.
5: E poi come per magia e voilà. Il giorno dopo si ricorda più niente, però dai.
1: Però è tracciato.
5: Adesso non esageriamo. Un po' di bonifici, non che è proprio prosciugo tutto, però
1: certo.
5: Però un bel concorso se lo ritrovo, insomma. E io sono felice, scappo, ciao, ecco. Arrivederci.
1: Scappa.
6: D'accordo, bene.
1: Chi c'è?
7: Tu vuol dire
1: Davide.
7: Sono il giorno di oggi, che Dio lo lancia a chi era da Brescia.
1: Esatto.
7: Per me si droga comunque. Vi svegliate, poi cambiate, diventate un'altra persona.
1: Un'altra persona,
7: da
1: sì.
7: Tre opzioni.
1: Vai.
7: Chi è che vorreste essere? Il tuo capo. Impossibile, perché sono io il capo di me stesso.
1: Quindi non si può.
7: La persona più stronzona che conosci, guarda, non mi piace neanche quella, perché ne conosco talmente tanto che darei a fuoco. Cicchino di Shrek non mi piace perché è un Schumar. Io invece metto la quarta opzione.
1: Qual è?
7: Vorrei trasformarmi in Mikalas.
1: Cioè?
7: Che fai? Messier ad Mikalas.
1: Chi è?
7: Ma ne bevono fancazzo.
1: Ecco, bene.

0: i soldi che guadagna più rispetto a me.
1: Facile.
0: Potrei almeno per un giorno sognare di fare quello che fa lui con tutti questi soldi.
1: Ah, ok.
0: No, non vi pare?
1: Certo.
0: Io farei a cambio molto volentieri se potessi.
1: Se potessi.
0: Solo per quello.
1: Solo per quello.
0: Ok.
1: Okay.
0: Ciao,
1: ciao.
2: Ciao. Ciao Marco, io vorrei vivere per 24 ore la vita di Ciuchino.
1: Ciuchino?
2: Perché? Mi sembra uno spirito libero che poi va a sposarsi un drago, quindi,
1: quindi
2: mi sembra
1: non è piombo
2: giusto che passi la vita, poi non ricorderò nulla. Beh. Sarei all'interno di un cartone animato, perché nella realtà sposarsi un drago non so quanto convenga.
1: Non ho capito nulla.
2: E buona giornata, ciao.
1: Ciao. Allora, quando parla Andrea, che ha lasciato questa nota vocale, non è che è molto chiaro.
3: Te lo spiego io.
1: Ah, ok, Ciuchino, ha detto proprio te perché?
4: Perché sono tutto solo. E non ho nessuno accanto. I guai han preso il volo.
1: Sì, vabbè, dai.
4: Mi sfottono soltanto.
1: Grazie, Ciuchino. Non era questa la risposta, comunque grazie. Chi c'è?
5: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao Sara.
5: Che cappero. Cosa? Dai le alternative. Ma io avevo già la risposta. Io volevo essere
1: Chi volevi essere?
5: Volevo entrare nei panni di una famosissima cantante, vestirmi, essere un figurino, cantare bene, cioè le volevo fare tutte. Ma invece no, mi tarpi le ali.
1: Ma no, è chiaro.
5: E devo scegliere allora del vostro capo, di quello o quella che proprio non sopportato, di Ciuchino.
1: Sì,
5: mi piacerebbe Ciuchino perché mi sta simpatico.
1: Ok. Cosa?
5: No. Dai, io, di quello che non proprio non sopporto, ma anche no, cioè evito proprio.
1: Certo, sì.
5: No, no,
1: quindi,
5: no,
1: quindi
5: non mi ci vedo.
1: Rispondi.
5: Dai, e scelgo del vostro capo. D'altronde il capo sono io di me stessa, per cui niente,
1: per cui?
5: Ho sempre questa vita di merda.
1: No!

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: mano a ricordare qual è il tema.
1: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Per rispondere al sondaggio di oggi che ha proposto Chiara, da sobri è difficile, ma ci provo.
0: Provaci.
1: La metto tutta.
0: Sì, vai.
1: Dunque, delle tre opzioni che ha chiesto in queste 24 ore, io vorrei essere Ciucchino. Perché sono, mi sento un pochino lui, no?
0: Ah.
1: Un po' così, rompiballe. Quindi scelgo Ciucchino.
0: Quindi?
1: E in queste 24 ore vorrei capire come lui possa stare con una draghessa, avere anche procreato. Magari sfrutto queste 24 ore per capirlo.
0: Per capirlo.
1: Così, okay, do a tutti anche una soluzione, perché ce l'abbiamo tutti questo, secondo me, questo dilemma in testa.
0: Questo enigma.
1: Nello stesso tempo, in modalità Ciucchino, vi chiedo anche: siete esauriti? Siete esauriti? Siete esauriti? Ciao a tutti.
0: Ciao. Perché sta citando un pezzettino di un film in cui diceva:
2: siamo arrivati?
3: No.
0: Siamo arrivati? Siamo arrivati? E invece siamo ritornati noi di Radio San Marino con questo sondaggione che vi permette, insomma, per 24 ore di trasferirvi in un'altra entità.
4: Ciao Marco, sono la Chiara.
0: Sì.
4: Allora, io sceglierei il Ciucchino di Shrek.
0: Anche tu,
4: E penso che mi divertirei tutto il giorno a fare delle belle sgambate in campagna. Chiaramente la campagna dalla città la devo raggiungere, quindi secondo me la gente vedrebbe un'asina che sgamba per le strade, in piazza, in centro.
0: Certo.
4: E devo dire che sarebbe molto divertente, probabilmente diventerei l'attrazione della giornata con tante foto che posterebbero sui social. E quindi, travestita da asino, avrei il mio quarto d'ora di celebrità. Esaurita.
1: Meglio di niente.
0: Esatto.
5: Ciao Tona e ciao a tutti. Ultimamente una persona che è stata, diciamo, responsabile d'area dove ho lavorato per molto poco, per fortuna.
0: Per fortuna?
5: Perché era una gran persona. E oltre a questo, infatti, era un maschilista, estremista, proprio di tutto.
0: Ti sta antipatico.
5: E quindi mi vestirei da donna.
0: Sì.
5: E poi mi assicurerei di essere filmato, fotografato, poi su tutti i social, ovunque.
0: Ok.
5: Per essere sputanato così, bellissimo.
0: Stiamo cercando.
5: Allora c'è una che entra tutta nuda in un bar e chiede: vorrei una birra. Il barista dice: guarda un po' così, ci devo trovare una birra. Lei beve, finisce di bere, la guarda il barista, fa: cos'è che ha da guardare? No,
0: niente.
5: Ma dia un'altra, è un'altra birra. Lei beve, il barista la guarda, insomma, la squadra un po'.
0: Certo,
5: lei
0: è nuda.
5: Beve, scusi, ma cos'è che ha da guardare? No, niente, mi dia un'altra birra, prende la birra.
0: Sì.
5: Scusi, lei mi sta guardando, mi sta fissando, cos'è che sta pensando in questo momento? Dai, lo dica.
0: Lo dica.
5: Che mi sta fissando da prima.
0: È nuda.
5: Lo vuole proprio sapere, signorina? Sì, lo voglio proprio sapere. E allora glielo dico: sto pensando dove stracacchio tiene i soldi per pagarmi.

0: pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, io scelgo una persona che mi sta altamente sul gozzo, ma proprio tanto.
1: E chi è?
0: E in quelle 24 ore gli farei fare le più colossali figure di merda. Ma proprio, però sai, la mia stronzaggine arriva al fatto che registrerei tutto.
1: Come registrerei?
0: E poi manderei quel video direttamente alla persona interessata, perché tanto la Chiara dice che non si ricorda niente. No, no, io voglio fargli ricordare le figure che gli ho fatto fare, che in realtà sono stata io, ma nella persona sua, perché se lo merita. Perché proprio, ma sì, ma se lo merita, dai, cioè, un po' di sana cattiveria, ma vogliamo essere sempre tutti buoni, sta arrivando Natale. Ecco,
1: tu
0: sta
1: no.
0: arrivando Natale e io già sto cominciando a tirare fuori i maglioncini verdi, Marco.
1: Del Grinch, sì.
0: Ho detto tutto, ciao.
1: Chiaro. Allora, chiaro il tuo messaggio. Chiara invece è quella che ha lanciato il sondaggione, cioè dicendo per 24 ore vi trasferite o nel capo, o nella persona antipatica, o in ciuchino.
2: Chiara da Brescia, perché t'andurmi? Perché non dormi? Invece di inventarti ste robe?
1: Vabbè, era un modo divertente, poi ci devi ragionare.
2: Ci ragiono, perché allora, io il capo non ce l'ho perché sono capo di me stessa, quindi il capo non ce l'ho. Ho avuto una socia, basta, quindi entrare nel corpo di qualcuno. Ma perché mi vuoi fare entrare nella vita di una persona che non sopporto? Perché?
1: Perché?
2: Cioè, perché mi vuoi così male? Fammi capire. Voglio capire sta cosa. Poi ciuchino.
1: Ciuchino.
2: Ma no, niente, ci devo pensare, io non ce la fo proprio.
1: Ok. Scegli me! Vedi, Ciuchino dice scegliere lui.
2: Anche perché alla fine io Shrek non l'ho neanche visto bene, sto cartone animato, e sto film, sta animazione, Chiclè. Non l'ho visto bene, lo so cos'è che fa.
3: Oh, io lo so io!
1: Per forza sei Ciuchino, lo sai per forza.
2: Potrei entrare nella vita del mio padrone di casa.
1: Però?
2: Solo che sarei ubriaca dalla mattina alla sera, quindi vabbè che forse non si discosterebbe neanche tanto dalla realtà, perché non è che sono tanto centrata, ma insomma.
4: Come dice qualcuno della community, non stiamo bene,
1: infatti.
4: E mi sa che siamo in parecchi.

0: Si torna su Radio San Marino, cioè stabiliamo un contatto day and night. Come? Non c'eravate prima e quindi non sapete qual è il sondaggio,
1: eh? Oh, io lo so io!
0: È perché è direttamente coinvolto Ciucchino di Shrek. Vabbè, le risposte stanno arrivando. Chi c'è?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, eccomi qua.
0: Stefano,
2: rispondo subito al sondaggio.
0: Vai. Allora,
2: mi calerei, guarda.
0: Caleresti?
2: Nel corpo di... Non me la voglio poi la colpa di Chiara, eh?
0: È di Chiara che ha lanciato il sondaggio.
2: 24 ore entrerei nel corpo di Renato, il nostro mitico amico Renato
0: di Bari. Di Bari, sì.
2: Perché Renato la colpa è della Chiara, eh?
0: Ed sì.
2: È chiamato il sondaggio. Io farei passare tutta quella voglia di dolcezza, Marco.
0: Immagino.
2: Tutta quella voglia di mele, di zucchero, di dolcificanti. Amare. Allora Renato, che te la farei passare io la voglia di dolcezza, capito? Tanto poi dai, dopo poi non ti ricordi niente.
0: È vero, è vero.
2: Dopo.
0: Esatto, capito? Giusto.
2: Dai,
0: giusto.
2: Vai tranquillo.

0: innamorato.
1: Beh, è la sua caratteristica.
0: Renato, Renato, Renato, dice bedei che ho sfrancigato.
1: Sì, anche tu un po', eh.
2: Bella, sì.
1: Ciao Guido.
2: Beh, io guarda, per 24 ore vorrei medesimarmi nel mio comandante generale.
1: Ah, e perché?
2: Ti dico che mi toglierei bei tanti sassolini. Mm. Conoscendo tante dinamiche, da, sì, da operaio.
1: Ah, ok.
2: Bella, sì.
1: Ciao Guido.
3: Ciao Marco, al sondaggio di oggi ho dovuto riflettere molto. Perché?
1: Sì?
3: Perché,
1: perché?
3: Hai presente la famosa frase dei film? Quello che dirai potrà essere usato contro di te. Ecco, pensando a questo ho detto, ma non bisogna fare passi falsi, perché se, se parlo di, uno che mi sta antipatico, lo potrei conoscere, quindi magari mi trovo un attimo in difficoltà se lui,
1: certo,
3: sente.
1: Sì, esatto.
3: Ancora peggio è se io parlo del mio capo, che lo vedo tutti i giorni, quindi il rischio è alto.
1: Quindi?
3: E dico, magari rispondo il ciuchino.
1: Ciuchino,
3: poi
1: di Shrek.
3: Pensandoci bene, Shrek, il ciuchino, io non so che... No, ma... li ho visti chissà quanto tempo fa, non mi ricordo assolutamente, assolutamente niente.
1: Vabbè.
3: E quindi cosa dico?
1: Cosa
3: andiamo,
1: dici?
3: Sul sicuro, io dico, vorrei essere il mio capo per tutte le qualità che io non ho e che lui ha, e così mi sono salvato.
1: Ciao
4: John, dormi di più la notte.
1: Esatto, ma c'è anche qualcun altro che dovrebbe dormire perché prende la rincorsa per rispondere. Eccolo qua che è tornato,
5: Marco.
1: Allora
5: come andiamo?
1: Tutto bene?
5: Bene.
1: Esaurito.
5: Allora Marco, ciuchino,
1: ciuchino?
5: Io voto ciuchino, ciuchino.
1: E perché?
5: Perché sappiamo tutti, no? L'asino,
1: l'asino?
5: La particolarità dell'asino, no?
1: No, e non lo sanno
5: come
1: tutti.
5: No?
1: No.
5: No. Sì, dai,
1: cosa?
5: Dai,
1: no.
5: Adesso dai che lo sai.
1: Non lo so io, non lo so.
5: Vabbè, allora sì, se non lo sai, tanto siamo tra amici, no?
1: Quindi?
5: Tra amici. Hai capito, no Marco?
1: No, a parte che non ho capito niente. Poi dopo tanto tempo ti ho fatto anche l'ingresso, da un po' che non lo sentiamo, Fabrizio, torni con questo, eh?
5: Eh sì, Marco, dopo tanto tempo torno con questo.
1: Come sei incantato?
6: Stiamoci calmi, calma.
1: Davvero?
5: Cosa? Stiamoci calmi cosa? Cosa stiamoci calmi?

0: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.

0: Allora siete su Radio San Marino, velocemente chiudiamo il sondaggione con le tre opzioni che vi sono state date proprio all'inizio di questa ora d'aria con Marco Corona e Paolino, non ci siamo neanche presentati oggi, vabbè. Comunque, potete entrare per 24 ore o nel vostro capo o in una persona antipatica di vostra conoscenza o non, oppure in Ciucchino di Shrek, l'asinello simpatico appunto di questo cartone animato. Cosa scegliete?
1: Nota vocale al 335-104-1027.
0: Quale opzione vi trasferireste per 24 ore?
2: Ciao Marco. Allora, chi è che sceglierei tra tutte queste opzioni? Sceglierei Ciucchino.
0: Ciucchino.
2: Anche perché mi ci rivedo in lui un po', per quanto sono svampita e combina guai più o meno come lui.
0: Come lui, ok.
2: A parte la forma fisica.
0: Non è proprio quello di Nasinello.
2: Cosa farei? Andrei a visitare uno ad uno tutti quelli che ho da dire qualcosa, ma non me lo posso permettere. E a ognuno gliela spalmerei sotto il naso.
0: No.
2: Tanto ho passati 24 ore, non si ricorderebbero più niente.
0: Ah, ok. Ciao.
3: Oh, io lo so dov'è.
0: Dov'è questa persona? Vabbè.
4: Ciao Marco, Renato dalla provincia di Bari. Sì,
0: ciao.
4: Sì, è interessante questo sondaggio.
0: Ti piace?
4: Infatti sono subito qua che rispondo.
0: No, è partita anche la musica.
4: Allora, fra le tre opzioni io sceglierei il mio capo.
0: Perché?
4: Perché? Perché è troppo buono.
0: Come troppo buono?
4: Perché onestamente ci lascia troppo fare tutto quello che vogliamo.
0: Ah, vabbè, dici poco.
4: Uno dice no, io a scaricare da quello lì non ci vado, va bene, ci mando un altro.
0: Ah.
4: E c'è sempre lo scemo di turno, esempio,
0: è
4: Renato.
0: È sempre Renato.
4: Dalla provincia di Bari che dice va bene, ci vado
0: ecco
4: io.
0: Ecco perché
4: però
0: non ti va
4: giusto,
0: bene, non è giusto.
4: Allora io direi, senti bello,
0: senti,
4: o vai lì oppure da domani sei a casa, perché anzi, torna subito al parcheggio,
0: sì?
4: Lascia il camion lì, lasciami le chiavi alla segretaria e domani, ma come? Da oggi è così.
0: Sì.
4: Ho cambiato carattere. E vedi che le cosine cambiano.
0: Ho capito.
4: Chiara,
0: cosa vuoi dire?
4: Un buon sondaggio a tutti, la mia risposta te l'ho data dalla provincia di Bari, come sempre
0: è tutto
4: romanticamente
0: si sente,
4: ma dalla parte del mio capo è tutto, e quindi a voi la linea.
0: Sì, però hai detto come si chiama il tuo capo?
4: Ah, dimenticavo, il mio capo si chiama Angelo. Infatti è troppo angelico.
0: Nomen omen.
5: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
6: Ciao Marco, contatto da Ravenna.
0: Ehi, chiudiamo.
6: Chi potrei essere per 24 ore?
0: Chi potresti essere?
6: No, perché tanto il mio capo
0: è
6: la Patrizia, quindi
0: tua compagna. No, ok.
6: La persona più antipatica che conosco, neanche non più di tanto.
0: Ok.
6: Allora, potrei essere per 24 ore Ciucchino.
0: Ciucchino, dice lei.
6: Per capire cosa si prova ad avere la malattia dell'asino.
0: Cosa? Cos'è la malattia?
6: Capisci a me, e non mi fare andare avanti che siamo in fase protetta.
0: Va bene, ok.
6: Ecco.
0: Quindi?
6: Lasciamo stare,
0: dai.
6: A proposito di asino, c'è questo qui, sta facendo trekking in collina, si accorge che gli si è fermato l'orologio, non sa chi ne siano. Questo contadino che fa, sta facendo la siesta sotto un albero col suo asinello, fa, mi scusi, mi sa dire che ore sono? Il contadino si alza, fa un giro attorno all'asino, gli guarda sotto in mezzo al sedere, in mezzo alle gambe, e fa, sono mezzogiorno e un quarto.
0: Ma come ha fatto?
6: Ah, vabbè, ma cavolo, l'ha fatto perché il che sono facendo così.
0: Esatto.
6: Arriva in paese e quando è in paese si accorge che effettivamente, dopo aver rimesso a posto l'orologio, l'orario è giusto.
0: Allora,
6: tornando indietro,
0: curioso
6: di vedere come ha fatto.
0: Infatti, immagino
6: che ore siano, guardando in mezzo alle gambe dell'asino.
0: Come fa?
6: Scusi, ma mi saprebbe dire di nuovo che ore sono? Questo qui di nuovo si alza, fa il giro attorno all'asino, guarda in mezzo alle gambe e fa, è l'una. Ha detto, ma è giusto, ma come cavolo faccio? Le faccio vedere come faccio.
0: Vengo
6: qui,
0: vieni
6: qui, vede? Vede qui in mezzo alle gambe dell'asino, vede là in fondo all'orizzonte che si intravede il campanile del paese. Ciao Marco, contatto, sto tutto bravo.
0: Vabbè, a me è piaciuta questa barzelletta.
3: Sai, anche a me.
0: Ok, anche a Ciucchino, il diretto interessato. Grazie da Paolino, che arriva con Ciucchino, e da Marco Corona. Ci sentiamo domani come al solito a partire dalle 16. Ci stabiliamo un contatto.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las 20 aquí en Radio Caribe.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: E subito a 17 in punto riprendiamo la linea qui dallo studio centrale di Radio San Marino per darvi un saluto speciale ovviamente a tutti quanti voi che avete scelto di stare qui con noi anche prima con Marco, e adesso vi diciamo state insieme anche per queste due ore e mezzo. E vabbè, io sto facendo una simulazione di essere felicissimo, in realtà non lo sono per niente visto il risultato di ieri, insomma, dell'Eurovision, che ha visto Senite non entrare in finale per sabato. Ci siamo rimasti malissimo, voglio dire, ci abbiamo veramente messo tutto l'impegno possibile, soprattutto la delegazione che era lì ovviamente a Vienna, ma che ha preparato per un anno intero questa performance. Le cose sono andate così. Del resto voglio fare un po' di filosofia spicciola: il gioco dell'Eurovision è questo, mica tutti possono uscirne vittoriosi o comunque in finale, sarà per la prossima volta, però noi continueremo a seguirlo perché mica ci fermiamo qui, abbiamo un sacco di cose da fare insieme. A Vienna vi racconteremo la semifinale, la seconda e la finalissima di sabato. Intanto cominciamo così.

Avril Lavigne, My Happy Ending, su Radio San Marino, la radio che senti e che sente fortissimo l'Eurovision Song Contest, sebbene, come dicevamo prima, i giochi per San Marino purtroppo quest'anno si sono fermati ieri sera con la proclamazione dei 10 che passano già in finale e non ce l'ha fatta quest'anno, c'è delusione, però c'è anche grande contentezza, lo leggiamo anche nelle parole del direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, che giustamente sottolinea come sì, le classifiche fanno parte del gioco, ci sta, però ci sono poi tutta una serie di risultati che vanno oltre la qualificazione, perché c'è ovviamente il piacere e l'orgoglio di avere costruito un bel progetto e che è piaciuto moltissimo, che ha acceso i riflettori internazionali sulla Repubblica di San Marino, e un lavoro di squadra che, l'ho detto prima, lo ripeto, non è che dura pochissimo, cioè incomincia un anno prima, che mette insieme maestranze, teste, insomma, di ogni tipo per creare un prodotto forte, e secondo me non finirà qua, perché diciamo Zenit con la sua canzone è piaciuta molto, con la partecipazione straordinaria di Boy George. Detto questo, veniamo a questo punto ai qualificati, per chi non l'avesse seguito ieri, quali sono i 10 paesi e anche gli artisti che vanno in finale sabato, almeno fino adesso. Sono la Grecia, la Finlandia, quotatissima ovviamente, il Belgio, stranamente, perché la performance è stata un po', come dire, claudicante, la Svezia, la Moldavia, che mancava da un po', o meglio, no, mancava proprio dalla finale, Israele, Serbia, Croazia, Lituania, Lituania e Polonia. Dicevamo sorprendente la qualificazione del Belgio, perché non era mai stata particolarmente considerata, e invece ha funzionato benissimo la Polonia, e qualcuno ci è rimasto male invece per l'assenza del Portogallo in finale, che si è presentato, è vero, con una canzone molto particolare, non esattamente mainstream, ma proprio per questo si è fatta notare. Questo è, amici, il gioco è questo, ma domani si ricomincia con altre 15 canzoni, altri 15 paesi che concorrono per andare in finale sabato, per scremare il tutto con le 20 che parteciperanno insieme alle Big Four, ovviamente. Appuntamento più tardi alle 7 in TV, vi spiego tutto dopo.

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo, fuori peraltro in questo periodo con un nuovo lavoro. Intanto volevo tornare per un attimo ancora una volta sullo Eurovision Song Contest. Amici, questo è il tema che ci coinvolge maggiormente in questa settimana, aspettata peraltro tutti gli anni, da sempre maggior pubblico e di Eurofans che si uniscono alla già compagnia presente. A proposito, volevo segnalarvi che questa sera, lo accennavo prima, alle 19, come tutte le sere questa settimana, tornerà Eurovision Kit 2026, che è il nostro speciale in diretta proprio da Vienna, che cura Mauro Torresi e che ha intervistato un sacco di artisti, un sacco di maestranze, un sacco di personaggi stranissimi a volte che girano intorno all'Eurovision per tastare il polso del clima che c'è a Vienna, e non parlo sotto il profilo meteorologico perché immaginiamo che sia simile a quello nostro, più o meno grigio, ma colorato appunto per la presenza della Eurovision, perché Vienna, come le città che ospitano l'Eurovision, è veramente monopolizzata da questo avvenimento, con feste di ogni tipo, location speciali che sono create appositamente per le migliaia di fan che arrivano da tutta Europa, come l'Euro Village, dove tutti quanti si ritrovano sempre a ballare la sera dopo gli spettacoli. Noi intanto ci sentiamo Annalisa, canzone estiva.

Vabbè, quanto romanticismo. You're always shining star. In realtà la canzone ha un titolo molto più semplice, You. Era un Ten Sharp, lo so, molti di voi dicono chi Ten Sharp? Vabbè, fanno parte di quelle meteore che sono sempre esistite nel mondo della musica pop e sempre esisteranno, per fortuna, perché ci regalano quelle perle che poi colleghiamo magari a un periodo preciso della nostra vita. In questo caso ci riporta clamorosamente a inizio anni 90 e siamo proprio nell'altro millennio. Allora, 17:25, mentre noi ci stiamo sempre scaldando per l'Eurovision, perché se è vero che stasera, o meglio, oggi è una giornata quieta perché non c'è nulla, ma domani sì, e quindi ci stiamo caricando anche per vedere le prossime 15 canzoni. C'è sempre molto hype intorno all'Eurovision, non tanto e non soltanto perché è una manifestazione globale che vedono in centinaia di milioni di persone in diretta in tutto il mondo, ma perché poi si scoprono a volte degli stili musicali, ma anche nel modo di vestire, perché gli outfit a volte sono, come dire, un po' sopra le righe, e anche questo fa parte del gioco, ma possono essere anche degli input per qualche stilista, perché veramente dietro c'è tutto un mondo che si muove. Quindi ve lo ricordo, appuntamento stasera alle 19 su San Marino RTV con Mauro Torresi in diretta da Vienna, il nostro kit proprio dall'Eurovision, e poi domani dalle 21 tutto quanto si ricomincia a vivere insieme, perché ci sarà la seconda semifinale e l'ultima possibilità per andare appunto alla finalissima di sabato per questi artisti. Intanto la prossima canzone è una di quelle che piano piano, quasi in sordina, si sta facendo sentire e sta ritagliandosi un pubblico che nemmeno ci immaginavamo, forse neanche loro, con questo suono vagamente anni 80. Another insieme a 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Guardalo in televisione. Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV. Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
8: E con queste giornate che tutto hanno tranne che di primaverile, qualcuno sta già sognando le vacanze, anche semplicemente per svagarsi, e che ci prova anche ad anticipare l'estate, almeno con la musica, perché è arrivato il nostro Francesco Gabbani, sempre a giocare con l'ironia, con le immagini molto immediate, ma stavolta ha un pezzo che già dal titolo, amici, profuma di sole, di groove, e ne abbiamo sicuramente bisogno. Quindi alziamo il volume e sentiamoci questa Summer Funk.
9: Ascolti successivi domani.

Vani, Sam Funk, amici, ci sono delle persone che sono lì a controllare ogni centesimo di quello che spendono e ci sono poi quelli che invece un giorno guardano l'estratto conto e si accorgono che stanno pagando tipo per un'app che hanno scaricato non so 3 anni fa, magari per la famosa prova gratuita, però rimane lì e ogni mese e quelli si prendono i nostri centesimi che poi un po' per volta 5 euro qua, 10 euro là, messi tutti insieme diventano una cifra enorme. La cosa più assurda è che spesso non ce ne accorgiamo precisi per niente e magari teniamo l'abbonamento pensando magari mi servirà ancora e pare che succeda molto più spesso di quanto immaginiamo, perché stavo leggendo questa ricerca che racconta che tantissimi di noi continuano a pagare questi abbonamenti di tutti i tipi. Lo streaming per la musica è veramente un must, ma poi ci sono tutta una serie di app, servizi di ogni tipo per la serie, vabbè, poi magari mi cancello e invece ce li scordiamo e rimaniamo lì a pagare. Quindi diamoci un'occhiata, perché magari sono soldini. Intanto gratuitamente arrivano 3 successi della nostra compilation con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, Sam Smith, Love Me More. Cominciamo con I Blue.

È facile amare di più la voce di Sam Smith, del resto ormai da un paio di anni che lo conosciamo, no, molti di più, sto scherzando ovviamente, sarà una decina d'anni che lui ci strega con queste doti vocali innegabili, insomma. Quando poi la musica in questi giorni è veramente protagonista non solo delle radio ma anche della televisione, della scena dei media in definitiva, perché tutti parlano dello Eurovision Song Contest, che nel bene e nel male rimane sempre un momento in cui si concentra l'occhio in quelle che sono le proposte musicali da tutto il mondo, con cose a volte stranissime, altre invece ci fanno scoprire dei personaggi totalmente nuovi per poi diventare dei fenomeni. Avete presente il signorino che cantava Espresso Macchiato? Ecco, dall'Estonia, è diventato, insomma, parlo di Johnny Cash, Tommy Cash, un fenomeno globale. Chissà quest'anno se verrà fuori un altro personaggio altrettanto variopinto, altrettanto curioso, che poi ci porteremo dietro il tempo. Lo scopriremo solo vivendo e ascoltando. Come adesso ci sentiamo su Radio San Marino, Noemi. Sono

0: Sapete, a volte i capolavori della musica vengono fuori in momenti veramente normalissimi della vita. Per esempio, nel caso dei Tears for Fears c'era Roland che osservava, insomma, la vita di tutti i giorni dalla finestra del suo appartamento, che stava proprio sopra un incrocio trafficato nella sua città di Bath, e così gli viene in mente questa frase: è veramente un mondo pazzo.
1: Rivivi insieme a noi

End of Beginning, sembra quasi un paradosso. Lui e Joe. E invece sono le 18, il momento topico della serata in cui per molti, ma non per tutti, come si diceva, è arrivato il momento di fermarsi da lavoro, intendo, eh? Ecco, il resto potete godervelo, anche un buon aperitivo, alla faccia anche delle condizioni meteo che magari non stimolerebbero questo. No, godiamocelo, godiamo le cose fatte per bene, andiamo al cinema, ascoltiamo musica come nel nostro caso, facciamo fotografie, perché tutto questo fa bene al corpo e ci fa bene quasi come andare in palestra. Direte, Gigi Restivo è impazzito? No, fra poco ve lo dimostrerò con una ricerca inglese molto interessante qui su Radio San Marino.

cose che ci fanno stare bene, no? Junk of the heart, happy, cose che facciamo pensando semplicemente che ci facciano bene al fisico, e invece vi dico che, per esempio, ascoltare musica attentamente, oppure, che ne so, andare a un bel concerto, vedere una mostra, ballare, perché no, anche in cucina, sul tinello, mentre si prepara cena, fanno bene al corpo. Tutte quelle piccole cose che sono legate alla creatività, che noi magari spesso consideriamo tempo perso o semplicemente svago, secondo questa ricerca inglese, come vi dicevo prima, pare che facciano bene. Ecco, quindi avere interessi artistici e culturali sembrano che facciano invecchiare molto più lentamente, addirittura benefici paragonabili al workout o attività fisica in genere. La cosa mi fa veramente sorridere, perché non è che si parla di grandi eventi, prendere parte a qualcosa di mega tipo lo Eurovision, no, anche cose semplici tipo cantare, come vi dicevo, c'è chi ama disegnare, o più semplicemente andare al cinema. Ecco, tutte queste cose evidentemente ci emozionano, e quindi tutto ciò che ci emoziona stimola il cervello, che rimane più attivo. Cambia anche il modo, evidentemente, come affrontiamo forse le giornate. Sarà per questo, non lo so. E alla fine, quando sentiamo la parola cultura, qualcuno ha paura qua. E invece no, perché significa essere coinvolti, avere curiosità, avere delle emozioni, no? Meravigliarsi un po' per le cose normali. È proprio quello forse che ci tiene un attimo più giovani. Anche la curiosità per una bella canzone da ascoltare con calma, quella di Tommaso Paradiso.

Arriva da un'altra galassia questa ragazza del cosmo che evidentemente aveva ispirato Jamiroquai, probabilmente è presente solo nei suoi sogni e non l'abbiamo risentita, proprio a ricordare quel periodo molto bello musicalmente che è stato l'Easy Jazz e che era la parte più diciamo così chic della musica pop dance di quel decennio, diciamo della seconda metà degli anni 90, di cui loro sono dei portavoce, comunque rappresentanti importanti, sebbene non abbiano mai smesso di lavorare, mai smesso di fare i loro concerti, anzi sono non solo vivissimi ma seguiti praticamente in tutto il mondo. Parentesi chiusa, 18 e 16 minuti, io vi ricordo ancora una volta il grande appuntamento domani sera con la seconda serata, seconda semifinale della Eurovision Song Contest in diretta da Vienna che seguiremo insieme, perché quello che facciamo qui a Radio San Marino e ovviamente su San Marino RTV in TV è una visione collettiva, ci sarò io, ci sarà Anna ovviamente, non solo a commentare ma a ricepire anche i vostri sentiment attraverso i messaggi. Anzi, fin da adesso vi dico, segnatevi il nostro hashtag che serve per xare, si dirà così, e che è ESC San Marino, capito? Facilissimo, perché così potete commentare in tempo reale e scrivere qualche simpatica cosa. Intanto arrivano Blanco ed Elisa.

Allora, sebbene questa canzone non sia proprio dell'altro secolo, anzi è proprio uscito nella prima decina del 2000, è diventato un piccolo classico, soprattutto nei paesi anglosassoni, segnatamente negli Stati Uniti, questa dei Black Eyed Peas, perché viene usata regolarmente per aprire ogni festa. E non sto parlando di feste grandissime, anche quelle in famiglia, quando si vuole ballare insieme, c'è sempre Got a Feeling, perché proprio segna l'inizio di una serata in cui ci si deve divertire, in cui si sta bene insieme e appunto c'è il giusto feeling. The Black Eyed Peas, che all'epoca avevano ancora quella voce maestosa di Fergie, che nel frattempo ha scelto di prendere altre vie artistiche. 18:26, amici, questa è Radio San Marino, ovunque vi troviate. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando, per esempio, con il nostro, con la nostra app o con Rai Play Sound. Insomma, ci sono tanti strumenti per seguirci, oramai veramente è impossibile non essere collegati. Grazie, arriva una bellissima canzone italiana con Emily. Chi è Emily? Emma! Emma è la firma di Julie in questa stupenda, anche brutta storia.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
7: Magari siete anche fermi nel traffico, io mi auguro.

0: di no, perché comunque questa giornata ve la faccio cambiare io, quantomeno cambiamo atmosfera con il nuovo singolo di Gaia che ha proprio quell'effetto lì, ha un ritmo caldo, queste sonorità crossover tra pop e queste influenze brasiliane e soprattutto quella leggerezza molto elegante che riesce sempre Gaia a mettere nelle sue canzoni. Quindi facciamo questo piccolo viaggio in musica, molto estivo, molto fisico, Bossa Nostra.
1: Ascolti i successi.

ma anche vostra, naturalmente, su Radio San Marino con Gaia. Allora cambiamo totalmente scenario, dal Brasile passiamo in Gran Bretagna, dove ci sono, c'erano le Spice Girls, ormai bisogna parlare a passato e clamorosamente, ma sapete, ogni tanto salta fuori la parola reunion, poi passa un po' di tempo e tutto finisce nel dimenticatoio, perché ognuno ha i suoi impegni, delle Spice, chi ha marito, chi ha figli, chi ha organizzazioni personali, però stavolta l'idea è un po' diversa dal solito, perché a una di loro, mi pare Mel C, è venuta un'idea non classico tour nostalgico. Avete presente qualche anno fa gli ABBA, no? I mitici ABBA, quando fecero, o chi per loro, un tour virtuale, praticamente con i loro ologrammi, ecco, una specie di versione 2.0 delle Spice Girls, si potrebbe immaginare. Così potrebbe essere. Ora, non ci sono ancora risposte precise in questo senso, però è seducente. Ora, riportare sul palco, dicevamo, non è facile, perché ognuno ha i suoi problemi. Il punto è che i fan sono un po' divisi, cioè ci sono proprio quelli che sono pronti a qualsiasi cosa, basta che ci sia una mezza dichiarazione e parte la fantasia. Altri che invece dicono: no, ma che senso ha andare a vedere un concerto dove in realtà non c'è nessuno in carne ed ossa? Staremo a vedere e sentire, in qualche modo di sicuro ci sentiamo, e al naturale la nostra compilation. Va bene, tre successi di fila. Ci saranno Alex Warren con Fever Dream, i Faith No More con Easy, e cominciamo con Vasco Rossi.

0: Classico dei Commodores, ma bellissima anche la versione dei Faith No More del 1992, Easy.
1: L'agenda. L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto, proprio in questo periodo di tentativi primaverili, mettiamola così, tutto il nostro territorio si muove e si entra nel vivo della stagione dei live, non soltanto quelli da stadio che già conosciamo, inutile parlare del Vasco Live, l'abbiamo già fatto, ma anche delle dimensioni un attimo più raccolte. Ed ecco infatti che domani, 14 maggio, arriverà l'Estragon Levante con il suo nuovo tour che arriva proprio nei club, quindi, come vi dicevo, una dimensione più diretta, diciamo quasi senza filtri, quindi non aspettiamoci lo spettacolo enorme con effetti speciali, ma ci si ritrova davvero dentro le canzoni che già conosciamo e quelle nuove che invece piano piano iniziano a diventare familiari. Quindi 14 maggio, domani Bologna, quindi ci sarà Levante.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: E mentre il grande schermo sta celebrando Michael Jackson con un biopic incredibile, con i suoi segreti e la sua ascesa, vi faccio sentire questo talento puro che era Michael, che già a 11 anni, pensate, riusciva a trasformare una canzone in un inno generazionale. Pensate che non era diretto neanche a lui. I Want You Back.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Radio San Marino vi dà la buona serata alle 19.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Maria Letizia Camparsi. La Bulgaria prende tempo sull'accordo di associazione tra UE e San Marino, ma il percorso verso i passaggi decisivi della prossima settimana prosegue. Il segretario agli esteri Beccari spiega che la riserva tecnica di Sofia sarebbe legata al recente insediamento del nuovo governo bulgaro, confermati intanto Coreper e Consiglio dei Ministri UE. Beccari ribadisce il forte sostegno di Commissione, Parlamento europeo, Stati membri al percorso di integrazione di San Marino nel mercato europeo, auspicando una conclusione positiva dell'accordo senza ulteriori ostacoli politici. Eurovision si ferma in semifinale il cammino per San Marino, ma la partecipazione di Zenit e Boy George porta comunque al paese una grande visibilità internazionale. Il DG di RTV Roberto Sergio parla di una performance coraggiosa, internazionale, riconoscibile, capace di accendere attenzione e dibattito in tutta Europa. Secondo i dati diffusi dall'emittente, il progetto Eurovision ha generato oltre 200 milioni di contatti tra TV, radio, web, social e stampa internazionale. Antivirus per l'Italia, il rischio di contagio resta molto basso, lo assicura il ministro della Salute Schillaci, spiegando che il sistema di monitoraggio è attivo e che i 4 passeggeri esposti sono sotto sorveglianza sanitaria e collaborano con le autorità. Il ministro sottolinea come l'antivirus sia noto da decenni e che l'Italia sia pronta ad adottare misure mirate in base all'evoluzione epidemiologica. Alla linea italiana dà sostegno anche il virologo Pregliasco, ospite di Breakfast San Marino, che però avverte sul rischio di confusione dovuto alle differenti strategie adottate dai vari paesi. Sport, tennis, successo per Silvia Letti nel trofeo Linea Stile, torneo nazionale Open disputato al centro sportivo Il Milanino. In finale la biancazzurra ha superato Lisa Pir con il punteggio di 7-5-6-1, confermando l'ottimo stato di forma già mostrato nei turni precedenti. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito, scaricate la nostra app.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sull'Emilia-Romagna. Inizialmente infatti il clima sarà asciutto con della nuvolosità irregolare. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi, con valori più elevati sulle zone costiere. Temperature massime che ovunque saranno in calo nella giornata di venerdì. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Eccoci, l'ultimo frammento insieme di questa serata, oramai, perché possiamo dire che serata, anche se il sole c'è, nascosto, ma c'è. Gigi Restivo ancora con voi per questi 20 minuti fino alle 7:30, in cui parleremo di attori di Hollywood che uno immaginerebbe disinibiti, pronti a tutto, avranno fatto scene di ogni tipo. No, non sono tutti così, perché alcuni hanno un grado di pudicizia veramente notevole, una cosa che fa sorridere ma anche riflettere, perché non tutto è previsto anche nei set. Vi racconterò delle cose e faremo anche dei nomi e cognomi tra poco qui.
0: Radio San Marino.

Eccoci qua, Benz Brothers, Carry On, proprio gli anni, i primi due anni 2000 che abbiamo rivisitato insieme in questa canzone. Vi accennavo prima, amiche e amici di Radio San Marino, che non tutto quello che vediamo a Hollywood o che immaginiamo a Hollywood è previsto, perché ogni attore alla fine, oltre ad essere un essere umano, ha i suoi limiti e qualcuno mette proprio qualche puntino sulle scene più intime, perché non tutti, barra tutte, sono disposte a fare scene osè. Tipo, avete presente Megan Fox? Ecco, lei l'ha detto chiaramente, va bene tutto, va bene i ruoli, ma ci sono cose che non faccio perché non voglio che i miei figli guardino queste cose in un domani. È una sua scelta, quindi ha preferito dire no anche a progetti, insomma, abbastanza cicci, abbastanza importanti, pur di non fare queste scene. Oppure, per esempio, c'è Sarah Jessica Parker, proprio lei, quella di Sex and the City. Uno se l'immagina spregiudicata, vista la serie che l'ha lanciata, si parlava di libertà totale, e invece no, perché lei non fa scene, diciamo così, di nudo, assolutamente, e sotto sotto c'è anche un certo senso del pudore, niente nudità. Sto pensando più recentemente anche Penn Bengley, quello di You, avete presente? Ecco, ha proprio chiesto di ridurre proprio al minimo le scene intime, proprio per una questione personale di coerenza.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve.
1: La favolosa Mick su Radio San Marino, che lascia spazio a qualcosa di molto più nostrano, perché c'è Coez che fa della normalità nel raccontare la vita quotidiana la sua cifra, ma quando lo fa lui lo fa in maniera molto più poetica e a noi piace veramente tanto. Allora, tutto questo per sentire l'ultimo capitolo della sua musica, e in questa canzone in cui dice: per capire certe esperienze, certe relazioni, certe persone, ci vorrebbe veramente una laurea. Anzi, ci vuole una laurea.

davvero lupus in fabula. Ne parlavamo giusto prima, no? Di una possibile ipotetica reunion virtuale delle Spice, visto che in carne ed ossa le quattro non si incontreranno con molta probabilità mai più. Secondo me c'è qualcosa che tra di loro proprio non c'è proprio quella voglia. Sapete come quelle reunion scolastiche, no? Dei compagni di scuola? Quelle che non si riescono mai a fare perché magari non si ha proprio la voglia di incontrare certe persone. Ci può stare, no? Noi intanto l'abbiamo ritrovata qui su Radio San Marino, 19:21, ancora qualche minuto insieme. Cerchiamo di usarlo al meglio, perché questi 9 minuti scarsi per ritrovare una delle più interessanti di questo periodo, Teddy Swims, voce eccezionale, Mr. Novidoll.

Insomma, quando si diventa un po' mister so tutto io, signor so tutto io, quando ci capitano storie d'amore non proprio fortunatissime, ci si scoraggia perché pensiamo di aver capito tutto noi e invece non ci abbiamo capito proprio niente, né prima né dopo né durante probabilmente. Bene, dopo questa perla di saggezza che vi regalo alle 19:25, direi che è meglio di tirare i remi in barca perché stanno per arrivare i nostri super hits. Ma prima di salutarci e darci appuntamento a domani, a proposito di domani, grande serata si profila qui su Radio San Marino e su San Marino RTV, perché ci sarà la seconda semifinale dello Eurovision, quindi vi invito tutti quanti a viverlo insieme collettivamente, guardandolo e ascoltandolo e partecipando. Insomma, avremo modo domani di raccontarvi tutto quanto. Intanto l'ultima di oggi insieme a buon Filippo Neviani, che anche come conduttore abbiamo visto se la cava più che bene. Grazie a Gigi Restivo e dopo dalle 20 tutti insieme a Marco Corona. State con San Marino.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Ciao Marco Corona.
1: Ciao, vi rubo solo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
2: Perfetto.
1: Con Marco Corona e Paolino.
3: Stabiliamo un contatto.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits.
1: Soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las horas 20 aquí en Radio Caribe.
2: È tutto pronto per la versione rewind? Stabiliamo un contatto?
3: Ma fai davvero?
2: Sì, tra poco, intanto sono le 20. Radio.

0: Mind.
1: Marco.
2: Sì?
1: Facciamo un bel programma adesso, Marco.
2: Beh, ci proviamo.
1: Insieme a te sarà un successo, ecco. Sai cosa credo? Credo che la felicità.
2: Sì.
1: E sondaggiare basta, Marco.
2: Ditemi.
1: Il contatto in diretta ora, Marco. Ma ci siamo anche in replica la sera.
2: Bravi.
1: E ciò che credo, credo che la felicità. E sondaggiare basta.
2: Non credo sia solo sondaggiare basta, però noi cominciamo.

0: Ma chi è?
1: Buongiorno a tutti, Chiara da Brescia.
0: Ciao.
1: Stamattina mi sono svegliata un po' così, mi è venuta questa? Passa idea.
0: Cioè? Spiega.
1: Però volevo lanciare un sondaggio.
0: Ah, ok.
1: Per sentire anche la vostra.
0: Sì, dunque. Vai. Dunque.
1: Se da questo esatto momento, per 24 ore, voi sì. potreste diventare un'altra persona. Nel senso.
0: Spiega.
1: Vi svegliate, fate quello che dovete fare, poi scatta l'ora X e entrate nel corpo, vivete la vita di qualcun altro.
0: Ah.
1: Ma non qualcuno di così che scegliete voi, scelgo io.
0: Come scegli
1: vi
0: tu?
1: Vi dà tre opzioni. Il vostro capo.
0: Sì.
1: Lo stronzo, la stronza, perdona, il linguaggio scurrile, che non sopportate, che vi sta veramente antipatico, che non digerite da una vita.
0: Ok.
1: Oppure il ciuchino di Shrek.
0: Ma perché ciuchino?
1: Scegliete voi, ditemi okay. cosa fareste durante queste 24 ore
0: uh-huh.
1: e perché.
0: E perché?
1: Ovviamente loro non si ricorderebbero proprio nulla.
0: Ah, bene, oh. ok.
1: Secondo me potrebbe essere interessante.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Allora, avete capito?
2: Oh, io lo so io!
0: Ciuchino, no, tu sei la terza opzione.
2: Scegli me!
0: No, ma che scegli con te? Dobbiamo spiegare. Allora, per 24 ore, in che corpo vi trasferireste? Mi raccomando, siate sinceri e motivate la vostra risposta, ok? Allora, scegliete...
2: Io!
0: No, Ciuchino, scegliete di entrare o nel vostro capo per 24 ore, oppure nella persona antipatica, maschio o femmina che sia, oppure potete scegliere Ciuchino.
2: Scegli me!
0: Quindi, chi devono scegliere?
2: Io!
0: Vabbè, parte Ciuchino, fatecelo sapere. C'è stabile un contatto.

0: Sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.
1: Stabiliamo un contatto. Oh, oh, cantiamo il nostro inno. Oh, oh, oh.
2: Rewind.

0: Posso restare con te?
1: No! Allora, scusate, c'è un'intrusa all'interno del programma di oggi. Stabiliamo un contatto day and night. È appena partito il sondaggione. Allora, voi volete trasferirvi per 24 ore nel corpo del vostro capo di una persona antipatica o di Ciucchino?
0: Scegli me!
1: Per partecipare...
2: nota vocale al 335 104 1027.
3: Contatto stabilito con Sandrete dalle Basse Marche.
1: Ciao!
3: Ciao Marco, ciao community.
1: Come stai?
3: Ma io vorrei proprio... stare nei panni di quello che non sopporto, perché nonostante comunque che quando allora partiamo dal presupposto che comunque
1: bene.
3: Il saluto non si nega neanche
1: nessuno.
3: Al miglior nemico,
1: bravo,
3: quindi comunque un minimo di risposta a qualche richiesta ricerca lo faccio, quindi partendo da questo io voglio capire perché continua a tartassarmi, perché continua a darmi fastidio, mi chiede, nonostante che comunque rispondo male, un po' scontroso e

E forse anche un po' la cosa, perché mi è innaturale quella cosa. Perché continua a darmi fastidio sto tipo? Che cosa devo fare per evitare che mi cerca? Cioè, nonostante mi

0: Bonifico una serie di bonifici al mio conto in banca.
1: Facile.
0: E poi come per magia e voilà. Il giorno dopo non dopo? Si ricorda più niente, però dai.
1: Però è tracciato
0: adesso, sì. Non esageriamo, un po' di bonifici, non che è proprio prosciugo tutto, però
1: certo.
0: Però un bel buco se lo ritrovo, insomma. E io sono felice, scappo, ciao, ecco. Arrivederci.
1: Scappa.
2: D'accordo, bene.
1: Chi c'è? Davide,
3: sono del giorno di oggi. Che dio che glielo lancia a Chiara da Brescia.
1: Esatto,
3: per me si droga. Comunque, vi svegliate, poi cambiate, diventate un'altra persona.
1: Altre
3: opzioni.
1: Vai.
3: Chi è che vorreste essere?
1: Mm.
3: Il tuo capo? Impossibile, perché sono io il capo di me stesso.
1: Quindi non si può.
3: La persona più stronzona che conosci, guarda, non mi piace neanche quella, perché ne conosco talmente tante che darei a fuoco. Cecchino di Shrek non mi piace perché è un Schumar. Io invece metto la quarta opzione.
1: Qual è?
3: Vorrei trasformarmi in Mikalas.
1: Cioè?
3: Che fai? Messire ad Mikalas.
1: Chi è?
3: Mangi bene e non fai in casa.
1: Ecco, bene.

0: Buongiorno a tutti dalla Vale. Scusate la voce, ma... sono un po' in...
1: in?
0: Con la tosse, un po' con tutto.
1: Ok.
0: Allora, se dovessi decidere per 24 ore di vivere la vita di qualcuno, beh, sicuramente quella del mio capo.
1: Ah, perché?
0: Solo per i soldi che guadagna in più rispetto a me.
1: Facile.
0: Potrei almeno per un giorno sognare di fare quello che fa lui con tutti questi soldi.
1: Ok.
0: No, non vi pare?
1: Certo.
0: Io farei a cambio molto volentieri, se potessi.
1: Se potessi.
0: Solo per quello.
1: Solo per quello.
0: Ok.
1: Okay.
0: Ciao,
1: ciao.
2: Ciao Marco, io vorrei vivere per 24 ore la vita di Ciuchino.
1: Ciuchino?
2: Perché? Mi sembra uno spirito libero che poi va... a sposarsi un drago, quindi,
1: quindi
2: mi sembra
1: non è piombo
2: giusto che passi la vita, poi non ricorderò nulla.
1: Beh.
2: Sarei all'interno di un cartone animato, perché nella realtà sposarsi un drago non so quanto convenga.
1: Non ho capito nulla.
2: E buona giornata, ciao.
1: Ciao. Allora, quando parla Andrea, che ha lasciato questa nota vocale, non è che è molto chiaro.
3: Te lo spiego io.
1: Ah, ok, Ciuchino, ha detto proprio te perché?
4: Perché sono tutto solo e non ho nessuno accanto. I guai han preso il volo.
1: Sì, vabbè, dai.
4: Mi sfottono soltanto.
1: Grazie, Ciuchino. Non era questa la risposta, comunque grazie. Chi c'è?
5: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao Sara.
5: Che cappero.
1: Cosa?
5: Dai le alternative. Ma... io avevo già la risposta. Ma... io volevo essere
1: chi volevi essere?
5: Volevo entrare nei panni di una famosissima cantante, vestirmi, essere un figurino, cantare bene, cioè le volevo fare tutte. Ma invece no, mi tarpi le ali.
1: Ma no, è chiara.
5: E devo scegliere allora del vostro capo, di quello o quella che proprio non sopportato, di Ciuchino.
1: Sì,
5: mi piacerebbe Ciuchino perché mi sta simpatico.
1: Ok. Cosa?
5: No, dai, io, di quello che non proprio non sopporto, ma anche no, cioè evito proprio.
1: Certo, sì.
5: No,
1: quindi,
5: no, no, no,
1: quindi
5: non mi ci vedo.
1: Rispondi.
5: Dai, e scelgo del vostro capo. D'altronde il capo sono io di me stessa.

0: Vanno a ricordare qual è il tema?
1: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Per rispondere al sondaggio di oggi che ha proposto Chiara, da sobri è difficile, ma ci provo.
0: Provaci.
1: Ce la metto tutta.
0: Sì, vai.
1: Dunque, delle tre opzioni che ha chiesto in queste 24 ore, io vorrei essere ciucchino. Perché sono, mi sento un pochino lui, no?
0: Ah.
1: Un po' così, rompiballe. Quindi scelgo ciucchino.
0: Quindi?
1: E in queste 24 ore vorrei capire come lui possa stare con una draghessa, avere anche procreato, magari sfrutto queste 24 ore per capirlo.
0: Per capirlo.
1: Così do a tutti anche una soluzione, perché ce l'abbiamo tutti questo secondo me, questo dilemma in testa.
0: Questo enigma.
1: Nello stesso tempo, in modalità ciucchino, vi chiedo anche: siete esauriti? Siete esauriti? Siete esauriti? Ciao a tutti.
0: Ciao. Perché sta citando un pezzettino di un film in cui diceva:
2: siamo arrivati?
3: No.
0: Siamo arrivati? Siamo arrivati? E invece siamo ritornati noi di Radio San Marino con questo sondaggione che vi permette, insomma, per 24 ore di trasferirvi in un'altra entità.
4: Ciao Marco, sono la Chiara.
0: Sì.
4: Allora io sceglierei il ciucchino di Shrek.
0: Anche tu,
4: E penso che mi divertirei tutto il giorno a fare delle belle sgambate in campagna. Chiaramente la campagna dalla città la devo raggiungere, quindi secondo me la gente vedrebbe un asino, un'asina che sgamba per le strade, in piazza, in centro.
0: Certo.
4: E devo dire che sarebbe molto divertente, probabilmente diventerei l'attrazione della giornata con tante foto che posterebbero sui social. E quindi vestita da asino avrei il mio quarto d'ora di celebrità. Esaurita.
1: Meglio di niente.
0: Esatto.
5: Ciao Anna e ciao a tutti.
0: Ciao,
5: una persona che è stata, diciamo, responsabile ad area dove ho lavorato per molto poco, per fortuna perché era una gran persona. E oltre a questo, infatti, era un maschilista estremista, proprio di tutto.
0: Ti sta antipatico.
5: E quindi mi vestirei da donna,
0: sì,
5: e poi mi assicurerei di essere filmato, fotografato, poi su tutti i social, ovunque.
0: Okay.
5: Per essere sputanato, così bellissimo. C'è una che entra tutta nuda in un bar e chiede: vorrei una birra? Il barista dice: guarda un po' così, che devo trovare una birra. Lei beve, finisce di bere, la guarda il barista, fa: cos'è che ha da guardare? No,
0: niente.
5: Ma dia un'altra, ed è un'altra birra. Lei beve, il barista la guarda, insomma, la squadra un po'.
0: Certo, lei è nuda.
5: Ma cos'è che ha da guardare? No, niente, mi dia un'altra birra, però della birra.
0: Sì.
5: Lei mi sta guardando, mi sta fissando, cos'è che sta pensando in questo momento? Dai, lo dica. Se mi sta fissando da prima.
0: È nuda.
5: Lo vuole proprio sapere, signorina? Sì, lo voglio proprio sapere. E allora glielo dico: sto pensando dove stracacchio tiene i soldi per pagarmi.

0: pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, io scelgo una persona che mi sta altamente sul gozzo, ma proprio tanto.
1: E chi è?
0: E in quelle 24 ore gli farei fare le più colossali figure di melma. Ma proprio, però sai, la mia stronzaggine arriva al fatto che registrerei tutto.
1: Come registrerei?
0: E poi manderei quel video direttamente alla persona interessata, perché tanto la Chiara dice che non si ricorda niente. No, io voglio fargli ricordare le figure che gli ho fatto fare, che in realtà sono stata io, ma nella persona sua, perché se lo merita. Perché proprio, ma se lo merita, dai, cioè, un po' di sana cattiveria, ma vogliamo essere sempre tutti buoni, sta arrivando Natale. Ecco, arrivando Natale e io già sto cominciando a tirare fuori i maglioncini verdi, Marco.
1: Del Grinch, sì.
0: Ho detto tutto, ciao.
1: Chiaro. Allora, chiaro il tuo messaggio. Chiara invece è quella che ha lanciato il sondaggione, cioè dicendo per 24 ore vi trasferite o nel capo o nella persona antipatica o in ciuchino.
2: Chiara da Brescia, perché t'andurmi? Perché non dormi invece di inventarti ste robe?
1: Vabbè, era un modo divertente, poi ci devi ragionare.
2: Ci ragiono, perché allora, io il capo non ce l'ho perché sono capo di me stessa, quindi il capo non ce l'ho. Ho avuto una socia e basta, quindi entrare nel corpo di qualcuno, ma perché mi vuoi fare entrare nella vita di una persona che non sopporto? Perché? Cioè, perché mi vuoi così male? Fammi capire. Voglio capire sta cosa. Quindi ciuchino. Ma no, niente, ci devo pensare, io ci fo proprio.
1: Ok. Segui me! Vedi, Ciuchino dice scegliere lui.
2: Anche perché alla fine io Shrek non l'ho neanche visto bene, sto cartone animato, questa animazione Chiclé. Non l'ho visto bene, lo so cos'è che fa.
3: Oh, io lo so io!
1: Per forza sei Ciuchino, lo sai per forza.
2: Potrei entrare nella vita del mio padrone di casa.
1: Però?
2: Solo che sarei ubriaca dalla mattina alla sera, quindi vabbè che forse non si discosterebbe neanche tanto dalla realtà, perché non è che sono tanto centrata, ma insomma.
4: Come dice qualcuno della community, non stiamo bene,
1: infatti.
4: E mi sa che siamo in parecchi.

0: Si torna su Radio San Marino, cioè stabiliamo un contatto day and night come non c'eravate prima. E quindi non sapete qual è il sondaggione?
1: Oh, io lo so! Lo so io!
0: È perché è direttamente coinvolto Ciucchino di Shrek. Vabbè, le risposte stanno arrivando. Chi c'è?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, eccomi qua.
0: Stefano!
2: Stefano, rispondo subito al sondaggione.
0: Vai!
2: Allora, mi calerei, guarda,
0: caleresti
2: nel corpo di... Non me ne voglio poi la colpa di Chiara,
0: È di Chiara che ha lanciato il sondaggio.
2: 24 ore entrerei nel corpo di Renato, il nostro mitico amico Renato
0: di Bari. Sì,
2: Perché Renato è la colpa della Chiara,
0: Che
2: ha chiamato il sondaggio. Gli farei passare tutta quella voglia di dolcezza, Marco.
0: Immagino.
2: Tutta quella voglia di mele, di zucchero, di dolcificanti. Amare. Allora Renato, che te la farei passare io la voglia di dolcezza, capito? Tanto poi dai, dopo poi non ti ricordi niente.
0: È vero,
2: dopo.
0: Esatto, capito? Giusto.
2: Dai,
0: giusto.
2: Vai tranquillo.
0: Ciao

0: Innamorato.
1: Beh, è la sua caratteristica.
0: Renato. Gisebedei, c'è sfrancigato.
1: Sì. Anche tu un po', eh.
2: Bella, sì.
1: Ciao Guido.
2: Beh, io guarda, per 24 ore vorrei medesimarmi nel mio comandante generale.
1: Ah, e perché?
2: Ti dico che mi toglierei bei tanti sassolini. Mm. Conoscendo tante dinamiche, da operaio.
1: Ah, ok.
2: Bella, sì.
1: Ciao Guido.
3: Ciao Marco, al sondaggio di oggi ho dovuto riflettere molto. Perché?
1: Sì?
3: Perché? Hai presente la famosa frase dei film? Quello che dirai potrà essere usato contro di te. Ecco, pensando a questo ho detto, ma non bisogna fare passi falsi, perché se parlo di uno che mi sta antipatico, lo potrei conoscere, quindi magari mi trovo un attimo in difficoltà se lui sente.
1: Sì, esatto.
3: Ancora peggio è se io parlo del mio capo, che lo vedo tutti i giorni, quindi il rischio è alto.
1: Quindi?
3: E dico, magari rispondo il ciuchino.
1: Poi
3: pensandoci bene, Shrek, il ciuchino, io non so che. No, li ho visti chissà quanto tempo fa, non mi ricordo assolutamente niente.
1: Vabbè.
3: E quindi cosa dico?
1: Cosa
3: andiamo
1: dici?
3: Sul sicuro, io dico. Vorrei essere il mio capo per tutte le qualità che io non ho e che lui ha, e così mi sono salvato.
1: Ciao
4: John, dormi di più la notte.
1: Esatto, ma c'è anche qualcun altro che dovrebbe dormire perché prende la rincorsa per rispondere. Eccolo qua che è tornato,
5: Marco.
1: Allora
5: come andiamo?
1: Tutto bene?
5: Bene.
1: Esaurito.
5: Allora Marco, ciuchino. Io voto ciuchino.
1: E perché?
5: Perché sappiamo tutti, no? L'asino? La particolarità dell'asino, no?
1: No, e non lo sanno
5: come
1: tutti.
5: No? No. No. Sì, dai,
1: cosa?
5: Dai,
1: no.
5: Adesso dai che lo sai.
1: Non lo so io, non lo so.
5: Vabbè, allora sì, se non lo sai tanto, siamo tra amici, no? Hai capito, no Marco?
1: No, a parte che non ho capito niente. Poi dopo tanto tempo ti ho fatto anche l'ingresso, da un po' che non lo sentiamo, Fabrizio, torni con questo, eh?
5: Eh sì Marco, dopo tanto tempo torno con questo.
1: Ma sei incantato.
6: Stiamoci calmi, calma.
1: Davvero?
5: Cosa? Stiamoci calmi cosa? Cosa stiamoci calmi?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,

0: Allora siete su Radio San Marino, velocemente chiudiamo il sondaggione con le tre opzioni che vi sono state date proprio all'inizio di questa ora d'aria con Marco Corona e Paolino. Non ci siamo neanche presentati oggi, vabbè. Comunque, potete entrare per 24 ore o nel vostro capo o in una persona antipatica di vostra conoscenza o non, oppure in Ciucchino di Shrek, l'asinello simpatico appunto di questo cartone animato. Cosa scegliete?
1: Nota vocale al 335 104 1027.
0: In quale opzione vi trasferireste per 24 ore?
2: Ciao Marco. Allora, chi è che sceglierei tra tutte queste opzioni? Sceglierei Ciucchino.
0: Ciucchino.
2: Anche perché mi ci rivedo in lui un po', per quanto sono svampita e combina guai più o meno come lui.
0: Come lui, ok.
2: A parte la forma fisica.
0: Non è proprio quello di un asinello.
2: Cosa farei? Andrei a visitare uno ad uno tutti quelli che ho da dire qualcosa ma non me lo posso permettere. E a ognuno gliela spalmerei sotto il naso.
0: No.
2: Tanto passati 24 ore non si ricorderebbero più niente.
0: Ah, ok. Cioè...
3: Io lo so dov'è.
0: Dov'è questa persona? Vabbè.
4: Ciao Marco, Renato dalla provincia di Bari. Sì, sì, è interessante questo sondaggio.
0: Ti piace?
4: Infatti sono subito qua che rispondo.
0: No, è partita anche la musica.
4: Allora, fra le tre opzioni io sceglierei il mio capo.
0: Perché?
4: Perché? Perché è troppo buono.
0: Come troppo buono?
4: Perché onestamente ci lascia troppo fare tutto quello che vogliamo.
0: Ah, vabbè, dici poco.
4: Uno dice no, io a scaricare da quello lì non ci vado, va bene, ci mando un altro.
0: Ah.
4: E c'è sempre lo scemo di turno, esempio Renato.
0: È sempre Renato.
4: La provincia di Bari che dice va bene, ci vado
0: io. Ecco perché non ti va bene, non è giusto.
4: Allora io direi, senti bello, o vai lì oppure da domani sei a casa, perché anzi, torna subito al parcheggio, lascia il camion lì, lasciami le chiavi alla segretaria e domani, ma come? Da oggi è così.
0: Sì.
4: Ho cambiato carattere. E vedi che le cosine cambiano.
0: Ho capito.
4: Chiara,
0: cosa vuoi dire?
4: Un buon sondaggio a tutti, la mia risposta te l'ho data dalla provincia di Bari, come sempre
0: è tutto
4: romanticamente
0: si sente,
4: ma dalla parte del mio capo è tutto, e quindi a voi la linea.
0: Sì, però hai detto come si chiama il tuo capo.
4: Ah, dimenticavo, il mio capo si chiama Angelo. Infatti è troppo angelico.
0: Nomen omen.
5: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
6: Ciao Marco, contatto da Ravenna.
0: Ehi, chiudiamo.
6: Potrei essere per 24 ore?
0: Chi potresti essere?
6: No, perché tanto il mio capo
0: è
6: la Patrizia, quindi
0: tua compagna? No, ok.
6: La persona più antipatica che conosco neanche più di tanto.
0: Ok.
6: Allora, potrei essere per 24 ore Ciucchino.
0: Ciucchino, dici?
6: Per capire cosa si prova ad avere la malattia dell'asino.
0: Cosa? Cos'è la malattia?
6: Capisci a me, e non mi fare andare avanti che siamo in fase protetta.
0: Va bene, ok.
6: Ecco.
0: Quindi?
6: Lasciamo stare,
0: dai.
6: A proposito di asino, comunque c'è questo qui, stava facendo trekking in collina, si accorge che gli si è fermato l'orologio, non sa chi ne siano. Questo contadino che sta facendo la sesta sotto un albero col suo asinello, mi scusi, mi sa dire che ore sono? Contadino si alza, fa un giro attorno all'asino, gli guarda sotto in mezzo al sedere, in mezzo alle gambe, e fa: sono mezzogiorno e un quarto.
0: Ma come ha fatto?
6: Ha fatto il che sono facendo così.
0: Esatto.
6: Arriva in paese e quando eri in paese si accorge che effettivamente, dopo aver rimesso a posto l'orologio, l'orario è giusto. Allora, tornando indietro,
0: sono curioso
6: di vedere come ha fatto.
0: Infatti, immagino.
6: Capire che ore siano, guardando in mezzo alle gambe dell'asino.
0: Come fa?
6: Scusi, ma mi saprebbe dire di nuovo che ore sono? Questo qui di nuovo si alza, fa il giro attorno all'asino, guarda in mezzo alle gambe e fa: è l'una. Ha detto: ma è giusto, ma come cavolo faccio? Le faccio vedere come faccio.
0: Vengo
6: qui,
0: viene
6: qui, vede. Vede qui in mezzo alle gambe dell'asino, vede là in fondo all'orizzonte che si intravede il campanile del paese. Ciao Marco, contatto, saluto da Ravenna.
0: Vabbè, a me è piaciuta questa barzelletta.
3: Sai, anche a me.
0: Ok, anche a Ciucchino, il diretto interessato. Grazie da Paolino, che fa rima con Ciucchino, e da Marco Corona. Ci sentiamo domani, come al solito, a partire dalle 16.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: San Marino, Power Play.
2: Buona serata. Sono le 22.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: radio, la radio, la radio che senti, la radio. San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Gaia, Bossa Nostra.